Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua rivede spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Così.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno a tutti i bambini, ma dov'è Lorenzo? Lorenzo!
2: Eccomi DJ, buongiorno, bentrovati bambini.
0: Finalmente eccoti qua, non vedevo l'ora di rivederti. Dai su, fammi sentire
2: ecco,
0: Lorenzo.
2: Cosa? Cosa vuoi che ti faccia sentire DJ?
0: Beh, la tua puzzetta.
2: Ma che dici? Ma cosa stai dicendo?
0: Ma
2: stai
0: scherzando? Non sto scherzando, dai, la puzzetta me l'avevi promesso Lorenzo. Quasi non ci ho dormito questa notte dall'ansia di sentirla.
2: DJ, sei imbarazzante, io ti avrei promesso cosa?
0: Tu mi avevi promesso la scorsa volta che oggi avresti fatto la puzzetta.
2: Cioè, aspetta, secondo te io dovrei fare una puzzetta qui, davanti a tutti, in diretta, dentro lo studio di Radio Kids?
0: Sì.
2: Ma davvero vuoi farmi fare questa brutta figura?
0: Ma no, Lorenzo, ma non la puzzetta, quella, cioè, voglio dire, non quella che puzza davvero, insomma, cioè quella che si fa con il... insomma, hai capito. Voglio dire, Lorenzo, la canzone della puzzetta, non la puzzetta in sé per sé, quella che hai scritto tu, dai.
2: Adesso ho capito.
0: Oh, bravo, finalmente. Dai, allora fammi sentire questa benedetta canzone della puzzetta.
2: La canzone della puzzetta, sì. Eccola.
1: Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. Chi ha fatto la puzzetta? Chi ha fatto la puzzetta? Sei stato tu, io no, sei stato tu, lo so. L'ha fatta un giornalista durante un'intervista e un giorno la regina fra le alte autorità ne ha fatta più di una, l'astronauta sulla

0: piazzetta. Sei stato tu, io no, no, no, sei stato tu, lo so.
1: Troppo bella! Io ho fatto la puzzetta, mi piace questa canzone, sai?

0: Allora, DJ, ti piace questa canzone?
1: Sì, è simpaticissima, ma come ti è venuto in mente di scrivere una canzone sulle pozzette, Lorenzo? Non ci posso credere, sai, mi stupisci.
0: DJ, l'ho scritta perché avevo voglia di raccontare quelle cose imbarazzanti che facciamo tutti noi.
1: No, io no, non le faccio le pozzette.
0: Eh sì, anche tu,
1: dai,
0: DJ.
1: Va bene.
0: Sì, ma di cui nessuno parla mai. E proprio per questo, quando se ne parla, fanno proprio ridere.
1: Davvero, Lorenzo, sì.
0: Ma dai, DJ, chiudi gli occhi.
1: Sì,
0: immagina, ad esempio, in un teatro importante, tutta gente elegante, una grande orchestra, le luci in sala che si spengono, entra in sala il maestro e dopo un po'... E chi ha fatto la puzzetta? E tutta la gente in sala che ride a crepapelle.
1: Cioè, ti immagini che ridere, Lorenzo, ci sarebbe molto divertente.
0: È troppo bello ridere, DJ. È ancora più bello essere capaci di far sorridere gli altri.
1: Sì.
0: Di portare allegria.
1: Vero.
0: Per questo ho voluto provare a scrivere canzoni divertenti.
1: Ma sai che hai ragione? Dai, fammi sorridere ancora, allora fammi sentire un'altra canzone divertente.
0: Un'altra canzone pozzolente?
1: No, ho detto divertente.
0: Allora, sentiamo un po', vediamo un po' una bella canzone divertente puzzolente. Vediamo... Potremmo... I piedi puzzolenti.
1: Ci sto.

0: Bella anche questa, Lorenzo, scommetto che è autobiografica, eh?
1: Ma cosa vorresti dire, DJ?
0: Beh, che ti puzzano i piedi di formaggio stagionato, no, lo sanno tutti, Lorenzo.
1: No, non è vero, DJ.
0: È vero, è vero. Fammi sentire.
1: Ma dai, ti ho detto che non mi puzzano i piedi.
0: Sì, sì, va bene, ma guarda, voglio soltanto sentire un po', eh. Avanti, togliti le scarpe.
1: Uffa, ecco, un attimo.
0: Ma che puzza di piedi, ecco, lo sapevo, ti puzzano i piedi.
1: Ma falla finita, non è così.
0: Bambini, Lorenzo ha i piedi puzzolenti, no, che ne dica ai piedi che puzzano, ai piedi puzzolenti?
1: No, no, i miei piedi sanno di vaniglia.
0: Ma che stai dicendo?
1: Andiamo. Senti, DJ, sentiamo i tuoi.
0: No, guarda, ormai è troppo tardi e dobbiamo salutarci, mi dispiace.
1: Ma però che furbo sei.
0: Già?
1: Allora, bambini, a presto.
0: E allora, ciao bambini, a presto e mi raccomando.

0: Re.
1: E allora bambine e bambini, mettetevi nei panni delle vostre scarpe,
0: della puzza
1: fate che
0: re.
1: Vi lavate i piedi mattina, pomeriggio e
0: della
1: sera,
0: puzza sono
1: altrimenti
0: il re.
1: Va a finire che vi puzzeranno come quelli
0: della
1: di Lorenzo.
0: Della puzza sono il re.
1: Grazie alla regia di Natalia San Giorgi e grazie alla parte tecnica Luciano Panici.

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto...

0: dice nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò, solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi? Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi.

0: illustrato da Stefania Grassi e pubblicato da Vogliono Editrice Didattica Attiva. Spesso mi chiedono come sia nata questa storia, e a volte me lo chiedo anch'io. In realtà, però, prima della storia, è nata la Mocarpa, quella vera. L'idea mi venne mentre guardavo un concerto di Renzo Avitable. A un certo punto lo vidi suonare una pentarpa napoletana, un piccolo strumento che teneva rivolto verso il pubblico mentre ne pizzicava le corde. Quell'immagine mi colpì. Già da tempo mi divertivo a recuperare vecchie caffettiere e a trasformarle in oggetti completamente diversi. E allora è lì che pensai, ma perché non provare a farne anche uno strumento musicale? Nacque così la Mocarpa, una vecchia caffettiera trasformata con le mie mani in un piccolo strumento a quattro corde. La storia invece quella arrivò qualche tempo dopo. Una sera come tanti ero seduto in cucina e aspettavo che il caffè venisse su. Davanti a me c'era la caffettiera sul fuoco e intorno alcune delle mie creazioni realizzate negli anni, trasformando vecchie caffettiere. C'era il Reez, un lampadario fatto con due moca gemelle, messe una di fronte all'altra. C'era Moca Time, diventato un orologio. E naturalmente c'era anche lei, la Mocarpa. Guardavo la caffettiera sul fuoco, che stava facendo esattamente quello per cui era stata costruita. E poi guardavo tutte le altre creazioni, che invece avevano cambiato la loro vita. E a un certo punto mi sono fatto una domanda, ma se queste caffettiere potessero parlarsi tra loro, cosa si direbbero? È stato in quel momento che nella mia testa una semplice caffettiera ha cominciato a diventare un personaggio. L'ho immaginata con un desiderio, smettere di fare il caffè e provare a diventare qualcos'altro, qualcosa che sembrava quasi impossibile, diventare uno strumento musicale. E così è nata la storia della Mocarpa, un incontro tra favola e realtà, nato da una vecchia caffettiera realmente riciclata. Naturalmente però decidere di cambiare non significa riuscirci subito. E soprattutto c'è chi pensa che una caffettiera debba fare una cosa soltanto, il caffè. Nel suo viaggio incontra altri personaggi e attraverso questi incontri capisce che per trasformare un desiderio in qualcosa di reale non bastano la fantasia o un pizzico di coraggio, serve anche tanta tenacia. Ed è forse questa la parte della Mocarpa alla quale sono più affezionato. Dietro una storia fantastica c'è qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. A volte possiamo provare a immaginare qualcosa di diverso, anche quando all'inizio sembra impossibile. Perché qualche volta anche una vecchia caffettiera, se crede davvero nel proprio sogno, può smettere di fare il caffè e cominciare a suonare. Io sono Paolo Balestri e questa è la storia della mia Mocarpa.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Paolo Balestri e sono l'autore del libro L'amo Carpa, la caffettiera che non voleva più fare il caffè.

Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, amici, amici della gioiosa allegra combriccola di Radio Kids. Eccomi qui, un saluto grandissimo, anzi un abbraccio abbraccioso dal vostro papà Marco. Ma che bello ritrovarvi qui, perché da venerdì che non ci sentiamo, abbiamo avuto tutti i weekend in mezzo, poi abbiamo avuto lunedì ieri con Ariane, adesso eccoci di nuovo qui tutti insieme pronti a cominciare una nuova settimana, almeno per me. Ariana ha cominciato ieri, io la comincio oggi, la nuova settimana. Insomma, come state? State bene? Siete belli carichi? Siete già svegli? Oppure qualcuno di voi sta ancora cercando di capire in quale pianeta si trova? Ecco, perché a me capita spesso la mattina di mi alzo, mi sveglio, faccio in che pianeta sono? Sono su Marte? Sono sulla Luna? Sono su Giove? Non lo so, vabbè. Comunque, io vi dico una cosa, oggi ci aspettano tante belle cose, ci aspettano tante belle notizie, e una mattinata piena zeppa di cose da fare, da dire, da raccontare, ovviamente con un numero di telefono che dovete utilizzare per inviare i vostri messaggi, 333-6690-818. Qual è il modo migliore secondo voi per iniziare la nostra mattina insieme? Come dite? La sigla? Sì, certo che la sigla! Allora, pronti a cantare, pronti a ballare, pronti a gioire, perché la sigla sta per partire. La sigla proprio del buon umore, il buon umore di Radio Kids, anzi del buongiorno di Radio Kids. Forza!

This is the good morning of Radio Kids. Bentornati, bentornati amici della gioiosa e allegra combriccola. Io sono il vostro Papa Marco, siete sintonizzati ovviamente su Buongiorno Radio Kids, il programma del buon umore, il programma che si sveglia con voi, il programma che fa colazione insieme a voi e il programma che vi accompagna a scuola. Ecco, ci potete ascoltare in vari modi, o su DAB Radio, questi audio digitali che si trovano in macchina ormai, su queste radio super tecnologiche, oppure su RaiPlay Sound, l'applicazione, oppure anche con lo smart speaker che si trovano, e ormai molti ce l'hanno questa smart speaker, quella che dà i comandi. Non posso dire il nome vero, quindi me lo invento. Fernanda, accendi la luce. Fernanda, metti Radio Kids. Questa è la smart speaker a casa. Vabbè, sono le ore 7:34. Io mi sono svegliato questa mattina. Io sono a Roma, siamo a Roma, gli studi sono a Roma e devo dire che ho trovato il cielo tutto coperto, un sacco di nuvole. Era un po' così, e dell'acqua in terra, mi sa che è piovuto parecchio questa notte, credo di sì, e le previsioni dicono che pioverà anche durante il corso della giornata. Non lo so da voi com'è il tempo, spero che prima o poi esca un po' di sole. Comunque, per tutti gli amici che ci hanno scoperto oggi o magari ieri, che ancora non hanno così memorizzato il numero di telefono, io ve lo ripeto, ecco, scrivetelo da qualche parte, su qualche foglietto, memorizzatelo sugli smartphone, dite ai vostri genitori: ci memorizzi il numero di Radio Kids? Oppure, come si faceva una volta, almeno noi lo facevamo, scrivevamo i numeri di telefono sul braccio, la penna sulla mano, 333 669 0818. Ma volevo cominciare in questo modo. Ma sapete che il 6 ottobre, oggi è 6 ottobre, no? 2026, ma il 6 ottobre del 1924, ma quanti anni sono passati, iniziavano le prime trasmissioni radiofoniche. Quindi facciamo gli auguri alla radio, che oggi compie ben 102 anni. Ah, sì, è un po' anzianotta, ma non li dimostra. Devo dire che non li dimostra, è sempre super attuale ed è sempre un mezzo di comunicazione molto moderno e con tante grandi novità. Ad esempio, le radio digitali non esistevano prima, c'erano soltanto le radio, quelle in FM, in AM. Ecco, vedi quanto la radio invecchia ma si rinnova. E quindi da qualche anno a questa parte ci sono anche le radio digitali, come ad esempio Rai Radio Kids. Bella questa cosa. Poi ho scoperto un'altra cosa, sì, molto interessante, almeno così. Ieri era 5 ottobre, certo, oggi è 6, ieri era 5. Pensate che ieri, il 5 ottobre del 1975, che cosa accadeva? Una cosa molto molto interessante, che molti, forse molti nonni o molti genitori si ricordano. Quel giorno in Giappone andava in onda il primo episodio di una serie animata che poi è destinata a diventare famosissima qui anche in Italia, ovvero Goldrake. Sì, Goldrake. Ecco, in Italia è arrivata poi qualche anno dopo, nel 1978, come Atlas Uferbo. Sì, pensate che Goldrake è stato il primo cartone animato robot ad essere trasmesso nel nostro paese, però robot, non il primo cartone animato in assoluto. E questo era Goldrake, un robot gigantesco che era arrivato dallo spazio e pronto a difendere la Terra dalle minacce che arrivavano da ovunque, da Vega, ecco, da questo pianeta Vega, perché era scappato da Vega, poi sono tornati, ma sei una confusione. E se non ricordo male, io ero piccolo, ma qualcosa mi ricordo, prima di Goldrake io vedevo Heidi. Sì, perché il primo cartone animato che mi ricordo di aver visto in televisione era Heidi. Forse un anno prima, nel 74 è arrivata Heidi. Nel 77, poi nel 78 è arrivato Goldrake. O forse tutte e due nel 78, ma qualche mese prima è arrivata Heidi. Vabbè, comunque l'anno era questo più o meno. Insomma, è un vero supereroe che aveva cominciato a popolare la nostra televisione. Parlando di supereroi, però, mi è venuta in mente una notizia davvero incredibile, anche che ho letto in questi giorni. Non so se vi è capitato di leggere o di farvelo raccontare. Una bambina di appena 6 anni è riuscita a completare il cubo di Rubik in 4 secondi e 27. Cioè, vi rendete conto? 4 secondi e 27 centesimi a completare il cubo di Rubik, ovvero 1, 2, 3, 4. Fatto, completato.
Avete capito qual è il cubo di Rubik, no? Quel piccolo cubo formato da tanti quadratini colorati che si possono girare, rigirare in tutte le direzioni. Qual è l'obiettivo? È riuscire a sistemare tutti i quadratini dello stesso colore su ogni faccia del cubo. Ecco, sembra una cosa semplice, sembra. Provate a farlo. A me dopo qualche secondo che comincio lì a girare, già mi gira la testa. Non ci sono mai riuscito, io non ci sono mai riuscito. E invece questa bambina a me ci ha impiegato poco più di 4 secondi e allora ho pensato una cosa. Ma perché non mettere insieme tutte queste storie? Ecco, ovvero da una parte c'è Goldrick, il super robot, il supereroe robotico, e dall'altra c'è una bambina che ha dimostrato di essere una vera campionessa. E allora, voglio sapere da voi oggi questa cosa geniale. Qual è la vostra super abilità? In cosa vi sentite dei veri campioni? O, perché no, anche dei supereroi? Insomma, qual è la cosa che sapete fare così bene da pensare questa è proprio la mia super forza, la mia super capacità? Magari siete bravissimi a disegnare, a giocare, a nuotare, a cantare o a ballare. Ecco, perché qualsiasi cosa può andare bene come superpotere. Ecco, voglio sapere in cosa siete bravi, in cosa siete dei super campioni. Ah, un superpotere o una super abilità non deve essere per forza qualcosa di straordinario, eh? Anche una cosa piccola che fate bene, che vi rende felici, può essere proprio la vostra super forza. Come ad esempio anche proprio saper disegnare. Io so fare benissimo, fare del bricolage. Ecco, questo potrebbe essere una super forza, una cosa che vi riesce veramente veramente bene. Perché oggi voglio scrivere il libro dei super campioni di Radio Kids. Pensa che bello, il libro dei super campioni di Radio Kids. Non lo so, ci proviamo, vediamo un po' che cosa esce fuori. Mandate i vostri messaggi al nostro WhatsAppissimo numero di telefono 333-6690-818. Voglio leggere subito dei messaggi che sono arrivati. Buongiorno con Bricola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo. Ieri sono andata con papà Mauro e mamma Emanuela a ritirare gli occhiali nuovi perché quelli che avevo erano troppo graffiati. Ci sono graffiati gli occhiali e capita, lo so, a me capita con gli occhiali da sole, magari li ripone in maniera un po' così non attenta da qualche parte e c'è la possibilità di graffiarli, e dopo un po' effettivamente bisogna cambiarli. Comunque bravi, saranno bellissimi questi nuovi occhiali, cara Noemi, grazie per i caffè e grazie per i cornetti. Bravi, mandate caffè, che io la mattina ho sempre bisogno di caffè. Io sono già arrivato a 3 caffè questa mattina, cioè, proverò a fermarmi un attimo. Buongiorno Rai Radio Kids, sono Mia. Ciao Mia, buongiorno Mia, e sto aspettando il pulmino ad Aviano per andare a scuola. Ciao a tutti, ma ciao a te, un abbraccio grandissimo Mia. Mia, però raccontami anche qual è la cosa che sai fare super bene, cosa è, in cosa ti senti una campionessa, faccelo sapere, perché qui oggi stiamo in qualche modo realizzando il libro dei super campioni di Radio Kids. Qual è la cosa che vi riesce meglio, la vostra abilità, magari anche solo semplicemente disegnare. Ciao Mia, un abbraccio, facci sapere se il pulmino è arrivato in tempo. Ciao, buongiorno a voi, ciao, siamo Nami, 8 anni, Martino, 8 anni, Laura, 2 anni e mezzo e Leonardo di 7 anni e vi stiamo ascoltando andando a scuola a Varese. Vi ascoltiamo sempre tutte le mattine e oggi a Varese ci sono le tre valli varesine ed è tutto bloccato. Auguri Radio Kids. Allora, questa cosa mi sembra molto interessante, anche se è tutto bloccato, quindi non si va avanti. Cosa sono le tre valli varesine? Che evento è che è tutto bloccato? Adesso lo voglio cercare. Le tre valli varesine. Tre valli varesine. Eccolo qua. Voglio vedere di cosa si tratta. Però nel frattempo voi ditemi in cosa siete dei veri campioni. Siete per caso dei veri campioni ad evitare il traffico? Mi sa di no, perché l'avete beccato in pieno questa mattina. Va bene, intanto vi mando un abbraccio e quindi saluto Nami, Martino, Laura e Leonardo. Ovviamente in questa cosa, in questa gioco di oggi, tra virgolette gioco, possono partecipare anche i vostri genitori e i vostri nonni. Cari genitori,
Cari nonni, in cosa vi sentite voi dei super campioni? I nonni, immagino, i nonni saranno super campioni di cucina. Io immagino questo, vabbè, ma non solo. Magari c'è qualcuno che è super bravo ad aiutare a fare i compiti, i propri nipoti. Ecco, fatemi sapere, sia genitori, sia i nonni. E poi ovviamente voi, ragazze e ragazzi dell'Allegra con Briccola di Radio Kids. Allora, visto e considerato che abbiamo parlato di supereroi, supercampioni, e oggi parliamo di questo, e abbiamo parlato del supereroe, ovvero il grande Goldrick, sapete che c'è? Io faccio una cosa, sì, lo faccio, ecco qua, aspettate, lo sto mettendo, torniamo indietro nel tempo in qualche modo e ascoltiamo proprio la mitica sigla di Atlas Super Bowl. Dai, alzate il volume e preparatevi a partire nello spazio!

alabarda spaziale, maglio perforante, raggio antigravità. Questi erano tutti i superpoteri che aveva Goldrick, che mi ricordo. Bentornati, bentornati, amici dell'Allegra con briccola del buongiorno di Radio Kids. Io sono Papa Marco, sono le 7:46 di questo martedì 6 ottobre e oggi stiamo scrivendo il libro dei supercampioni di Radio Kids. In che senso? Allora vi ricordo cosa vi ho chiesto. Qual è la vostra superabilità? In cosa vi sentite dei veri campioni o dei supereroi? Ecco, qual è quella cosa che in qualche modo sapete fare davvero bene, che vi fa dire: questa è la mia superforza? Dai, forza, superforza. Allora, io la chiamerei anche forse supercapacità, superabilità. Dai che scriviamo questo libro dei supercampioni di Radio Kids. 333-6690-818. Nel frattempo salutiamo. Ciao, auguri da Gemma e Mattia da Lodi, e mancano 5 giorni al compleanno di Gemma, che compie 12 anni. Ricordatecelo, che così facciamo gli auguri a Gemma che compie ben 12 anni. Stiamo crescendo da quelle parti, va bene, va bene. Senti, ma cari Mattia e Gemma, qual è la vostra superabilità? In cosa siete davvero bravi? In cosa vi sentite dei super campioni? Ecco, per esempio, c'è stata quella bambina che ha risolto il cubo di Rubik in 4 secondi e 27 centesimi. Ma cioè, allora, quel quadrato, quel cubo con tutti quei quadratini tutti colorati che devono essere messi al loro posto, ogni faccia, da ogni lato del cubo deve avere tutti i colori uguali, 4 secondi e 27, ma vi rendete conto? Così, 1, 2, 3, 4, fa, finito. Riuscito a fare, ma come fa? Io non lo so. Per me c'è un trucco, c'è un barbatrucco sotto, perché non è possibile una cosa del genere. Io non ci riuscirei mai, ma io neanche in 4 anni riesco a farlo il cubo di Rubik. Ma come fa in 4 secondi? Vabbè, lasciamo perdere. Va, chi c'è qua? Oh, vediamo un po'. Ciao Lorenzo dal Lago di Seo. Ciao Lorenzo, buongiorno. È da quando avevo 3 anni che ho iniziato a fare i mattoncini colorati per gli adulti e tuttora mi piace da matti. E quindi sei un super campione di mattoncini colorati. Ecco, tu riesci a fare un palazzo di 6 piani in quanto tempo con i mattoncini colorati? Non lo so, il super record del nostro Lorenzo dal Lago di Seo. Un abbraccio Lorenzo, grazie. I mattoncini colorati quanto mi piacevano, anche a me mi piacevano tanto tanto tanto i mattoncini colorati. Va bene, vediamo un po' chi c'è qui, eccolo qua. Ciao Papa Marco, sono Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, dopo qualche problemino tecnico su RaiPlay, attenzione, veramente, che cosa è successo? Su RaiPlay Sound, scusa, perché RaiPlay è per il video, per la TV, mentre RaiPlay Sound, ricordatevi, è per la radio, l'applicazione totalmente gratuita. Sto ascoltando la diretta, finalmente. Ciao Francesca, buongiorno. E per favore, potresti mettere Supereroi di DJ Matrix? Cara Francesca, ma io vi leggo nel pensiero la mattina, quindi già è pronta, perché già lo sapevo che me l'avreste chiesta. E visto che oggi si parla di supereroi, che siete voi supereroi oggi in qualche modo, è già pronta Supereroi, è proprio la prossima. Io sono brava a disegnare, il tecnico di casa lo fa papà perché è un elettricista. Ah, che bello! Ah, uno dei bei disegni che ho fatto è questo, ma è bellissimo, c'è praticamente l'uomo ragno e la coppa, quella del mondo, la coppa dei campioni. No, che cos'è? Una faccettina. Aspetta, devo aprire la foto, lo devo ingrandire. Sì, sembrerebbe la coppa, quella dei campioni. Francesca, sto sbagliando? Allora, questo è Spider-Man, a parte è bellissimo, Spider-Man è perfetto, è bellissimo, che con le due ragnatele che si tiene così, sospeso in aria con la ragnatela, e poi questa sembrerebbe effettivamente la coppa dei campioni, ma è bello, mi sembra. Vabbè, comunque sei brava, sei bravissima, ecco. Ecco, non era in diretta, allora c'era un problemino con RaiPlay Sound, diceva che il podcast non era in diretta. Vabbè, l'importante è che si siano risolti questi problemi e che tu riesca ad ascoltarci. Ciao Francesca da Maddaloni, lei è una super campionessa e super bravissima a disegnare. E attenzioni, devo fare una cosa perché sono le 7:50, esattamente adesso sono le 7:50, tolgo la base, e quando tolgo la base voi avete già capito che cosa devo fare. vabbè, è certo, l'ukulele c'è, siamo pronti, mi aiutate tutti quanti insieme? Dai.

Evviva! Buon compleanno Filippo, ma che meraviglia! Come festeggi oggi? Come festeggerai? Allora, ovviamente, questo è un messaggio che mi hanno mandato molto presto questa mattina i tuoi genitori. Allora, auguri ovviamente da parte nostra di Radio Kids, ma da parte di mamma e papà. E poi ti mandano un bacio grosso, grossissimo, super, enorme. E... ok, e tanti caffè anche per voi, per tutti. Grazie per i caffè, la mamma e il papà di Filippo da Botticino. Buon compleanno, amico nostro, ciao! Che meraviglia, bello, bello compiere gli anni. A me non me la canta mai nessuno la canzone. Facendo gli anni ad agosto, non ci sono, i miei amici non ci sono mai, sono sempre in vacanza, non c'è mai nessuno, quindi vabbè, no, non è vero, non è vero. Allora, ciao, sono Tommaso. Oh, chi, come, che è successo? Niente, compro una vocale, giro la ruota. Allora, ciao, sono Tommaso e io sono bravissimo in matematica. Ciao Tommaso, lui è bravissimo in matematica, mentre Francesco dice che sono un esperto di pompieri. In che senso? Ma tu da grande che cosa vuoi fare? Il pompiere, immagino, Francesco. Lui è esperto di pompieri, quindi conosci tutti i mezzi dei pompieri, le autoclavi, le scale, le cose. Ma non lo so, essere esperti di pompieri è una cosa interessante, anche perché magari da grande potresti fare veramente il pompiere ed essere utile per la società, insomma, e fare delle belle cose per la società. Grazie, grazie a Francesco e grazie a Tommaso, che è bravissimo in matematica. Quindi sono i nostri, i loro super poteri, ovvero le loro super capacità, sono matematica e i pompieri. Ecco la nostra amica. Buongiorno, sono Atena dalla Svizzera. Oggi la mia mamma va in Italia a prendere mio nonno. Buon tutto a voi tutti. Ma che bello, in Italia. Allora, dalla Svizzera fino a dove? Dove deve arrivare la mamma? Va in Italia? Lontano? È che un conto è arrivare dalla Svizzera e arrivare in Piemonte, ma un conto è arrivare, che ne so, in Puglia, in Sicilia, in Calabria dalla Svizzera. È un bel viaggetto, eh? Vabbè, facci sapere, Atena, ma tu in cosa sei super brava? Qual è la tua super capacità? Faccelo sapere, eh? 333-6690818. Ah, sapete una cosa? C'è anche una missione importante, eh? È una missione che io voglio portare avanti. La missione si intitola, si chiama... Porta un amico a Radio Kids. Ecco, se avete un amico, un'amica, una classe che ancora non conosce il buongiorno di Radio Kids e non conosce Radio Kids, ditegli di ascoltarlo il buongiorno dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. Ecco, ditelo agli amici, ai parenti, a un cugino, a una cugina, insomma, chi volete voi. Fate conoscere il buongiorno di Radio Kids, il programma del buon umore della mattina, a tutti quanti quelli che ancora non lo conoscono, perché più siamo, meglio stiamo. Quindi porta un amico a Radio Kids, ma se ne volete portare 5, 6, 7, 8, portateli ugualmente, che va benissimo. Ecco, portate tanti amici a Radio Kids. Ciao, sono... ciao papà Marco, sono Sirio da Caorle e ho 6 anni. La mia grande abilità è che sono riuscito a correre, attenzione, attenzione, signore e signori, 10 chilometri da solo nella gara Misurina Lake Run. Un saluto a tutti i bambini in ascolto, un saluto anche a te. Ragazzi, ma è una cosa incredibile. 10 chilometri da solo. Io non riesco a fare neanche 10 metri. Ma neanche in compagnia riesco a farli. E noi invece il nostro amico Sirio da Carle ha fatto 10 chilometri da solo. Ma bravo, complimenti, ecco. Questo è il tuo, è la tua super abilità. Ecco, diciamo. Oh, ah beh, certo, il nostro amico Elia, il batterista, dice: io suono la batteria con un grande dono, sono un vero campione nella musica, nel canto, io ho imparato a suonare il basso in 10 giorni. E viva la musica e viva Radio Kids, da Elia, appunto, il batterista. Elia, ma la sai una cosa? Anche io suono il basso. Sì, era una cosa che suonavo quando ero adolescente, avevo il gruppo musicale, suonavo il basso nel gruppo. Ma allora, visto che io la batteria non la so suonare, la strimpello così soltanto, tu potresti suonare la batteria, io suono il basso. Che dici? E cominciamo a mettere su questo gruppo di Radio Kids. Facciamolo, prima o poi lo dovremmo fare, questo super gruppo di Radio Kids. Elia, grazie, grazie, grazie, il super campione di musica. Ecco, diciamo che lui è tutta la musica, tutti gli strumenti musicali imparerà a suonare. Ciao papà Marco, siamo i fratelli Barrile, Tancredi e Lorenzo da Palermo. Tancredi e Lorenzo da Palermo. Siamo super campioni
a rispettare le regole a scuola. Beh, anche questo è una dote, saper rispettare le regole, perché molte volte le regole le conosciamo ma non le rispettiamo, e invece vanno sempre rispettate, e questa è una grande dote. Bravi, bravi Tancredi, bravo Tancredi, bravo Lorenzo, ecco i nostri amici da Palermo, ma che bello. Bella questa cosa, siamo campioni a rispettare le regole, è una bella cosa. Buongiorno sempre da Ada e Emre di 5 anni. Allora, io Ada sono bravissima a fare le onde con la pancia. Ah, la danza del ventre, non capivo. Le onde con la pancia. Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Onda su onda, il mare la porterà. Quindi tu sei brava a fare la danza del ventre, mentre Emre è bravissimo a disegnare. Attenzione, perché ci manda anche un disegno che ha fatto lui. Ah, ma è bellissimo. Chi è? Mami... Zo sembrava, allora, sono due personaggi, a parte sono bellissimi, li hai anche ritagliati, cioè veramente colorati benissimo, perfetti, sono ritagliati. Aspetta che devo aprire meglio la foto. Emre e Ada, ah, siete voi. Emre, questi siete voi per forza, avete dei costumi da Zoro e Nami, ecco. Però sotto c'è anche scritto Emre e Ada, quindi in qualche modo ti sei hai fatto una sorta di autoritratto, però vi siete avete impersonificato dei personaggi di qualche cartone, sicuramente, che io non conosco perché sono un po' anziano e alcuni cartoni non li conosco, però va bene. Grazie Ada e grazie Emre, bravissimo a disegnare. Un messaggio vocale che adesso ascolterò, vediamo un po' chi c'è. Attenzione, il mio superpotere è la super velocità. Davide da Reggio Emilia. Quindi corri veloce, facciamo una sfida. Meglio di no. No, io non corro. No, dove vado io? Ma che scherzi, sicuramente tu sei molto bravo. Davide da Reggio Emilia, corri, ma stai attento quando corri. Ecco, così. La super velocità, ragazzi, tipo Flash Gordon, Flash. Vediamo un po' chi c'è qui. Ciao Radio Kids, sono Martina da Verderi. Io sono bravissima. No, non ci credo. Io sono bravissima a dormire. Martina, ma che scrive? Come sei bravissima a dormire? Buona giornata, ciao. Ecco, ci vorrebbe anche un po' un ronfo. Ciao papà Marco, sono il papà di Martina, ti scrivo anche io. Grazie, mi piacciono queste cose. Scrivete papà, scrivete mamme, scrivete anche nonni. Sono super campione di skateboard. Ma veramente? Ma dai, forte questa cosa, perché a 45 anni suonati ho imparato a fare due o tre trick che fanno i bambini di 4-5 anni. Buona giornata a te. Ma che meraviglia! Allora ho delle speranze anche io, caro papà di Martina. È bella questa cosa, cioè campione di skateboard a 45 anni. Questo a dimostrazione del fatto che non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di fare cose nuove, quindi quasi quasi ci provo anche io. Io ce n'ho qualcuno in più. Parecchi in più rispetto ai tuoi 45, però insomma ci posso anche provare, perché io non ho mai avuto un buon rapporto con lo skateboard, però ci posso provare, vediamo che cosa esce fuori. Va bene, grazie a Martina che è bravissima a dormire, e grazie al papà che invece è super campione di skateboard. Va bene, visto e considerato che l'avete chiesto, siamo in metropoli. Vabbè, oggi stiamo parlando di supereroi, insomma, qual è la vostra super abilità, in cosa vi sentite dei veri campioni e siete bravi a fare cosa? Scrivetelo al 333 6690 818. Sono le ore 8 in questo istante a Radio Kids e ci ascoltiamo i supereroi di DJ Matrix.

0: sul cielo se lo voglio.
1: Vabbè, per la puntata di oggi ci stava tutta questa supereroe di DJ Matrix Giorgio Vanni. Ma perché? Perché vi ho chiesto qual è la vostra super abilità, in cosa vi sentite dei veri campioni, o insomma una serie di una sorta di supereroi. Qual è la cosa che sapete fare molto molto molto bene? Perché io oggi voglio scrivere con voi il libro dei super campioni di Radio Kids. Allora, i nostri amici che avevano scritto prima, che stavano nel traffico, ci sono le tre valli varesine. Allora, Nami, Martino, Leonardo e Laura hanno scritto che Nami è campionessa, è molto brava a ballare e cantare. Poi abbiamo Martino e Leo, non so in che ordine, uno corre molto bene e l'altro gioca a basket. Credo che Martino corra molto bene e Leo giochi a basket, Leonardo, credo. E poi Laura è una campionessa nel giocare, è brava a giocare e basta. Grazie amici! Ma si è sbloccato il traffico lì? Chissà, non lo so, magari si è un po' liberata la strada. E poi vediamo. Ah, mi hanno chiesto anche la canzone Volare. Io ne ho trovata una di Caroline e Topo Tip. E dopo la mettiamo, adesso la metto. Volare! No, non è un'altra cosa. Buongiorno Supermarco, sono Esmeralda, ho 5 anni e mezzo. Sto andando a scuola e volevo dirti che il mio superpotere è quello che quando provo una nuova attività mi piace subito. Infatti, ieri ho provato danza classica e mi è piaciuta che mi iscriverò al corso. Danza classica è molto impegnativa, cara Esmeralda, ma sarà una cosa bellissima, anche perché la danza classica, da un po' come la musica classica, dà le basi e poi da lì potresti anche diventare una grande ballerina di danza classica, oppure diventare una ballerina di danza moderna, oppure fare tutt'altro nella vita, che ne sai. Vabbè, l'importante è provare, l'importante è che ti piacciono le cose che provi. Inoltre ne ho anche un altro, che è quello di trasformarmi in una principessa non appena indosso un abito da principessa. Ma che meraviglia, anche se mio papà dice che lo sono sempre anche con i pantaloni. Un abbraccio a tutti voi, ma io lo so che guarda cara Esmeralda, lo so che cosa vuol dire tuo papà, perché voi siete per noi delle vere principesse. Lo so i miei papà per le figlie femmine stravedono, e quindi siete tutte delle grandi bellissime principesse. Io c'è la mia che ha 21 anni e ancora la chiamo principessa e lei si arrabbia. Principessa, ma dammi chiamare principessa. Vabbè, lasciamo perdere queste cose di casa. Ciao, un abbraccio Smeralda. Beh, è vero, vedrete che cosa succede quando cresceranno, ecco, quando cresceranno le vostre principesse. Ciao, sono Noah e io sono bravo a giocare a basket. Ma vai, corri. Ho giocato a basket anch'io, bellissimo, bravo. No, bravo, così, continuo, bisogna diventare campioni di basket. Dai che stiamo scrivendo questo libro dei campioni di Radio Kids, è meraviglioso. Oh, attenzione, nuoto agonistico. Leila da Roma è campionessa, è bravissima a fare nuoto agonistico, quindi farai anche delle gare, ma che bello, brava Leila, un abbraccio. E poi oggi piove, attenzione, bisogna notare, no, una battuta, quando piove tanto. Buongiorno papà Marco, sono Jacopo da Padova, io adesso sono bravissimo a trovare le rime, quindi mi diverto a scrivere poesie o a inventare canzoni. 50 caffè e 50 abbracci per chi li vuole, buona giornata a tutti. Jacopo, adesso però devi dimostrare come sei bravo a fare le rime. Mandami una frase in rima, così per salutare gli amici di Radio Kids. Troppo difficile? No, dai, se non sei ancora entrato a scuola, ovviamente, se non sei entrato in classe, prova a inventare una rima veloce, così da dedicare a tutti gli amici di Radio Kids. Ciao, un abbraccio Jacopo. Poi ciao Radio Kids, sono Vittoria da Roma, sono una super campionessa di burraco, ma veramente, mio padre è campione nel pulire la cucina di casa. Papà di Vittoria, mi vieni a dare una mano? Grazie, così mi aiuti a pulire la cucina anche a me. Ma senti, ma una Vittoria che è una super campionessa di burraco, io lo facevo un gioco per i grandi, invece, capito? Campionessa di burraco. Quanti anni hai, Vittoria? Non mi ricordo, vediamo un po' se c'è qualche altro messaggio in cui dici... No, vabbè, comunque, grazie per i messaggi, aspetto papà, tanto abita a Roma, quindi aspetto papà che viene a darmi una mano a pulire la cucina. Sarà contento contentissimo il papà di Vittoria di fare questo. Come no? Attenzione, perché qui vedo anche delle foto bellissime. Allora, innanzitutto, bello questo sasso dipinto. Attenzione, buongiorno papà Marco, siamo Clelia da Grenoble, mamma Elisa. Ciao Clelia, ciao Elisa, buongiorno. Allora, io sono campionessa a disegnare sui sassi e ho visto, infatti ho visto, hai mandato una foto e ti mando una foto. Invece la mamma la sua super abilità è preparare i biscotti che io mangio super velocemente la mattina. Buona giornata, ma buona giornata a voi, ma che meraviglia. Allora, innanzitutto questo disegno su questo sasso è bellissimo, è perfetto, è stupendo, ma sei veramente veramente brava, cara Clelia. E vedo anche la tua faccetta soddisfatta mentre mangi un biscotto che ha preparato la mamma. Ecco, allora, cara mamma Elisa, ma due biscotti qui non possono arrivare in qualche modo? No, via sia, forse è un po' troppo lontano dalla Francia qua in Italia. Vabbè, vabbè, basta il pensiero. Grazie, vi mando un abbraccio grandissimo sia a Clelia che a Elisa. Oh, poi abbiamo... Ciao, sono Dennis. Il mio superpotere è la supercarica. Non mi stanco mai. Un saluto da Verdellino. Allora... la supercarica, Dennis, ma mi puoi consigliare come fare? Perché certe volte a me la supercarica, cioè, si scarica, io mi scarico, quindi non riesco ad avere la supercarica. Però se tu non ti stanchi mai, sicuramente avrai un trucco, avrai un segreto. Mi dici qual è? Così almeno provo anch'io un attimo la supercarica, che ne so, la manovella dietro si è rotta, non riesco più a caricarmi. Comunque grazie Dennis, un abbraccio, un grande abbraccio a te. Poi ciao Rai Radio Kids, sono Ginevra da Treviso e a me la mia super forza per me la tua super forza è fare la capriola senza mani. Cioè, spiega, aspetta, Ginevra da Treviso, cioè tu fai la capriola senza mani sul letto o in aria? Cioè, ma una cosa difficilissima, quindi è veramente una sorta di superpotere questo, che meraviglia. Grazie, però spiegami se in aria o sul letto, perché c'è differenza. Ginevra da Treviso. E poi ciao papà Marco, io mi sento una campionessa nel fare le addizioni. Tigro invece, che è il suo peluche preferito, è un campione a mangiare i croccantini velocissimo. No, allora aspetta, è un super scusate che mi era partito non ce la posso fare, certo. mi si cancellano, mi si spostano i messaggi, non capisco niente. Allora, l'ho ritrovato, la nostra amica Giorgia, l'amica dei tre cuori rosso, viola e azzurro, dice che è una grande campionessa nel fare le addizioni mentre Tigro è un campione a mangiare i croccantini ed è velocissimo. Va bene, io anche quando c'è qualcosa che mi piace che mangio, me la mangio velocemente perché mi piace, perché ho paura che poi qualcuno me la rubi, me la porti via e la voglia assaggiare, quindi e mi sbrigo a mangiare. Va bene. Grazie Giorgia, un abbraccio, saluta Tigro. E poi abbiamo un'altra foto. No vabbè, che cos'è questa cosa meravigliosa? Ma vedo tutto un ingranaggio all'interno di una sfera trasparente, e adesso andiamo a leggere. Allora, ciao papà Marco, siamo Daphne e Lara da Maiorca. Ecco le nostre amiche da Maiorca. Il super potere di Daphne è di essere bravissima a giocare al Perplexity, che è nella foto, ok. E Lara di avere una memoria da elefanti, anzi gli elefanti hanno la memoria da Lara. Ciao Caffè Cornetti. Allora, Perplexity, non so che cosa sia, è la prima volta che vedo questo gioco. Certo che sono rimasto veramente indietro con i giochi, con i cartoni, con le canzoni. Va bene, Perplexity è uno scioglilingua, però, per dire Perplexity, ecco. Beh, è tutto un ingranaggio strano all'interno di una sfera. Comunque, tu sei campionessa, cara Daphne, in questo, mentre Lara ha una memoria d'elefante. Bene, che cosa ti ricordi di Lara? Così, una domanda. Cosa ti ricordi? Anzi, gli elefanti hanno la memoria di Lara, perché è lei che ha la memoria più grande di tutti. Grazie amiche da Maiorca. che fa, sono delle cose fantastiche, ogni volta rimango estasiato dai vostri messaggi, sono bellissimi, sono cose veramente incredibili, siete meravigliosi, cari amici dell'Allegra Combriccola di Radio Kids. Mi devo sono le 8:12 di già. Oh, buongiorno papà Marco, sono Aurora da Livorno, a me piace fare la giardiniera e sono molto brava a curare le piante per farle crescere bene. Bene, allora Aurora da Livorno, se fai un salto qui a Roma, ti prego, vieni un attimo a vedere le mie piante, perché stanno un po' soffrendo, non ho proprio il pollice verde, non ho capito che cosa sta succedendo, quindi se mi puoi dare una mano, visto che tu sei brava a curare le piante per farle crescere bene, le mie non stanno crescendo, c'è qualcosa che non quadra, ma non ho capito che cosa. Comunque grazie Aurora da Livorno per averci raccontato la tua super abilità. Ciao papà Marco, sono Nicola da Cagliari e la mia abilità è avere una memoria strepitosa. Anche tu? Guarda, anche Lara da Maiorca ha una memoria incredibile. Pensa che mi ricordo subito le filastrocche che ci danno da studiare. Ecco, io facevo una fatica. Le filastrocche, le poesie, non me le ricordavo mai. Ma qual è il segreto per avere una super memoria? Credo che sia una dote naturale, quindi bravi. Bravi. Grazie Nicola da Cagliari, grazie per il caffè e per i cornetti. E poi andiamo avanti ancora. Allora, che succede qua? Buongiorno, c'è qualcosa che non qua, c'è qualcosa che non quadra, qualcosa. Buongiorno papà Marco, sono Gioele da Torino. Il mio superpotere è che so leggere in ogni direzione, attenzione, questo è interessante, normale, da destra verso sinistra, quindi al contrario, quindi da destra verso sinistra, e con il libro a testa in giù, e alcuni libri li so leggere anche se sono a distanza o chiusi sul tavolo, perché li ho imparati a memoria. No vabbè, questo è un gioco, è un barbatrucco, questa è la magia. Dice: allora prendi quel libro, chiudilo e adesso te lo leggerò pur tenendolo chiuso, perché l'hai imparato a memoria. Tu sei furbo, sei un grande Gioele da Torino. Comunque questo superpotere di leggere anche al contrario e anche a testa in giù, cioè col libro capovolto, è una cosa pazzesca, io non riuscirei proprio. La mia sorellina in questo momento ha il superpotere dell'empatia. Se ti fai male da qualche parte, anche lei si fa male subito allo stesso posto. Ah, ho capito, quindi se io mi faccio male alla mano, anche lei subito fa: ah, mi fa male la mano anche a me. Ok. Il superpotere di mamma si chiama tante volte le cose, quando le cerchiamo, poi queste appaiono e si trovano. Questo è un ottimo stratagemma, sai quante volte perdo io le cose e non le trovo? Quindi l'importante è chiamarle tante volte. Grazie per il suggerimento. E poi papà invece ha un super potere, quello di non trovare più le cose, e viene sempre salvato dalla mamma. Vedi, si compensano i tuoi genitori, uno perde e l'altra trova, è meraviglioso. Grazie Gioele da Torino, che meraviglia. Grazie per i caffè, per le ciambelle, per le torte anche addirittura. Beh, che bello, uno perde le cose e l'altro le trova. È fantastico. Bisogna sempre aiutarsi in casa. E poi c'è anche il dono dell'empatia. Oh. Attenzione, perché qui c'è un messaggio vocale da ascoltare. Aspettate, lo metto un attimo un po' da parte, lo devo ascoltare durante la prossima canzone. Ecco, Atena dalla Svizzera, che oggi la mamma va a prendere il nonno in Italia, e ho chiesto: ma dove? In Piemonte, sul Lago Maggiore. Ecco perché ho detto, la differenza è tanta. Se deve andare in Piemonte è un conto, in Lombardia, ma se deve andare in Calabria è un altro discorso. E lei è brava, Atena, a mangiare i dolci sempre. Atena, la sai una cosa? Anch'io sono molto bravo a mangiare i dolci, sono un golosone di prima categoria proprio. Ciao, sono Alice da Palermo e sono una campionessa di bici. So stare per mezz'ora a pedalare senza fermarmi. Questa li manda Dorotea, sempre grazie a Dorotea che manda sempre cose da mangiare per me. Grazie. E brava Alice, per mezz'ora in bicicletta? Niente, io ho capito che io e lo sport non andiamo molto d'accordo, perché chi è super campione

giorno parleremo anche di sport, così magari mi date anche dei consigli. Grazie Alice da Palermo. E poi abbiamo ma quanti messaggi, mi devo sbrigare perché ci sono un sacco di messaggi ancora da leggere. Via veloci veloci come il vento. Ciao papà Marco, sono Stella da Roma, io sono brava a far ridere i bambini e sono anche brava a fare le coccole a mio fratello piccolo Leonardo. Ma che brava, è tenerissima questa cosa. Grazie Stella da Roma, un abbraccio a te e un abbraccio a Leonardo, e grazie per tutte queste cose da mangiare e per i caffè che mi hai mandato. E poi andiamo avanti. Ciao, no, mi ha scritto tutto attaccato, questa è una cattiveria, non ho gli occhiali, non me... Ciao, sono Elena da Milano e sono la Halloween. Ho il superpotere di Halloween, faccio paura e mi maschero. Dai, che tanto si sta avvicinando, poi voglio, vediamo i vostri mascheramenti, saranno bellissimi e troppo divertenti, ma anche troppo mostruosi e paurosi, ecco, come la nostra amica Elena da Milano, che scrive tutte le L da Milano tutto attaccato. Ma perché non mi porto gli occhiali? Ma io non lo so. Vabbè, ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano, io sono un supereroe della tecnologia al computer e uno dei miei antagonisti è il semaforo che diventa rosso appena arrivo con l'auto. Quindi tu hai una sorta, vabbè, sei bravo nella tecnologia, però hai un problema quando arrivi al semaforo, che immagino che non sei tu a guidare, ma o papà o mamma, il semaforo diventa subito rosso. Guarda, quella è una cosa che capita spesso a tutti, anche a me. Arrivo, è verde, dai che è verde, però arrivi in prossimità del semaforo, arriva subito arancione e ti devi fermare perché è subito rosso. Vabbè, Gabriele, dai, ce la possiamo fare. Andiamo avanti, ce la possiamo fare. Ma dovresti inventare un marchingegno che da lontano, praticamente, se il semaforo rosso lo fa diventare verde. Sì, potrebbe, visto che sei un campione di tecnologia. Buongiorno papà Marco, io sono bravissima a fare twirling e tra poco farò anche le gare. Aurora da Milano, un abbraccio, dai, mi raccomando, campionessa, devi diventare una campionessa perché tanto comincerai le gare. Grazie Aurora da Milano. E poi, chi abbiamo qui? Ciao papà Marco, noi siamo Bruno e Gaia da Castello di Brianza. Io sono molto bravo, quindi Bruno, a cantare. Mia sorella è molto brava a disegnare. Per favore, puoi mettere ossessione, come un'ossessione. Ciao, buona giornata a voi. Allora, Bruno e Gaia, devo mettere prima questa che me l'hanno chiesta tempo fa, volare, vediamo un po', Carolina. Top tip, poi ossessione, penso che faccia parte del mi fai volare, mi fai volare, ossessione, vediamo un po' se c'è ossessione, fa parte del mix di tormentoni. Vabbè, intanto ascoltiamoci Caroline Top Tip.

Volare. Volare. Allora, oggi, visto che stiamo praticamente parlando di super abilità, in cosa siete dei veri campioni, in cosa vi sentite bravi, perché stiamo scrivendo il grande libro dei super campioni di Radio Dio Kids, e allora chissà se qualcuno di voi è capace a volare. No, non penso, è impossibile, come cantano Caroline e Topotip. Allora, questo messaggio mi ha fatto troppo ridere. Allora, il nostro amico Francesco da Bastia Umbra dice che è

super esperto, super espertissimo, anzi, dice, a far arrabbiare mamma e papà. Ma come? Ma Francesco, ma quello non è un super potere, non è una super abilità quella. Ma non si fanno arrabbiare mamma e papà, ma no, dai. Mettila da parte questa super abilità e trovane un'altra. Cioè, trova la super abilità di non far più arrabbiare mamma e papà. Ecco, proviamo al contrario, vediamo se ci riusciamo. Ciao Francesco! Ti fa volare. Canzone, cosa? Ciao, buongiorno, sono Gioia e il mio superpotere è saper fare tutti i rumori con la bocca e recitare bene. Ciao, buona giornata. Questi sono i rumori divertiti che faccio io. E anche però brava a recitare. Ecco, questo è, potresti diventare una grande attrice. Gioia, grazie, grazie.

0: Tutto ciò ho trovato ossessione, eh? Buongiorno, sono Barbara, la mamma di Nathan. Il mio superpotere è arrivare puntuale, nonostante tutto e tutti. Ecco, questo è veramente un superpotere, una super abilità, perché certe volte dobbiamo, ecco, abbiamo a che fare col traffico. E qui cosa ti inventi nel traffico quando è tutto fermo, quando tutte le macchine sono in fila e non si muove nessuno? Ecco, però riuscire ad arrivare puntuali è una super abilità, è una super campionessa la mamma di Nathan, Barbara, e qui quindi sicuramente esci 3 ore prima, come faccio io di solito per arrivare qui in radio. Comunque, nonostante tutto e tutti, lei arriva puntuale. Invece Nathan dice che il suo superpotere è mangiare, ma anche fare parkour, infatti mi ricordavo. Ciao, ma grazie, super Nathan! Anch'io ho il superpotere di mangiare, mi piace tantissimo, sono un super golosone, ecco, diciamo che sono un super golosone io. Grazie Barbara e Nathan, ma che meraviglia. Guarda che è un'abilità riuscire ad arrivare puntuale. Adesso perché non c'è Arianna, che se no l'avrei presa subito in giro e avrei detto, ecco, non è proprio la tua super abilità arrivare puntuale. Adesso se mi sta ascoltando mi manderà un messaggio tutta arrabbiata: che dici questa cosa, non sono vero. Sono vero Arianna, sono vero. Va bene, andiamo avanti che è tardissimo. Ciao papà Marco, la mia bimba Sole, che sta andando a scuola con il suo papà, vi ascolta sempre, si impegna sempre tantissimo in tutto quello che fa e per me è una super campionessa in tutto, ma che bello, anche in coccole. Ciao mamma Silvia da Piacenza, ma grazie, ma che bello questo messaggio dedicato alla sua bimba Sole. Quindi un abbraccio a Sole e un abbraccio anche a mamma Silvia, ma anche al papà che la sta accompagnando, che sta accompagnando Sole a scuola. Poi abbiamo ciao papà Marco, sono Giovanni da Roma e ho 2 superpoteri, attenzione, non uno ma 2. Il primo è di giocare bene ai videogiochi che mi piacciono e il secondo è di sradicare le piante dell'orto con la zappa quando bisogna passare alle verdure invernali. Ah, ecco, per fare il cambio, quindi dalle verdure estive a quelle invernali e viceversa, immagino. Certo che sì. Ciao Giovanni da Roma. Che ho 2 superpoteri, beh, hai capito, è mica uno, eh. Ciao papà Marco, sono Petra da Vinovo. Il mio superpotere è fare le bolle di sapone, blur, blur, le 1000 bolle blu, grandissime, ecco, mica piccole, e una dietro l'altra, dentro l'altra. No, quella è difficilissima, la dentro l'altra è complicatissima come cosa, ma brava Petra. Ciao, tanti caffè per te, ma grazie, un abbraccio a te. Ecco, facciamo a cambio così. Oh, vediamo qua. Ciao, sono Cecilia, io vinco sempre a 1. Lei vince sempre a 1, allora non ti sfiderò mai perché io non vinco mai, già non vinco mai, se tu poi sei campionessa niente, lasciamo perdere. Ciao Cecilia! Poi fatemi vedere qui perché altrimenti mi perdo un po' i messaggi, ecco qua. Allora. Vittoria ecco Vittoria, la nostra super campionessa di Burraco, e il papà è campione di pulire, per pulire, sì, nel pulire la cucina. Ha 8 anni la nostra amica Vittoria, che gioca a Burraco. E puoi mettere la canzone Sogna? No, la canzone di Batman, il cartone. Ah, scusa, la sigla di Batman. Ecco, adesso la cerco. Sono le 8:27. Ho un po' di messaggi ancora da leggere e ancora 2 canzoni. Non lo so, vediamo se ci riesco comunque. Altrimenti la metto domani. Ciao Vittoria. Poi. Oh, buongiorno papà Marco, sono Rocco da Padova. Io sono un vero campione nel mangiare la pasta con il pomodoro. Rocco, tu sei il mio idolo. In realtà tutti coloro che mangiano sono super campioni a mangiare, sono i miei idoli, perché a me anche piace mangiare tantissimo. È bene, bisogna mangiare poi bene, ecco. La pasta al pomodoro è il top. Grande Rocco da Padova. E poi andiamo avanti perché vedi che mi perdo i messaggi. Ciao papà Marco, sono papà Alberto, il papà di Patrizia, e Rocco da Padova. Ecco, ho appena letto il messaggio di Rocco, vedi, si scrivono con 2 telefoni diversi. La cosa che mi viene bene è il barbecue. Allora, ho appena detto a Rocco che è il mio idolo perché è il super campione a mangiare la pasta al pomodoro, ma devo dire che quello che la foto che mi hai mandato, tu che prepari il barbecue, è una cosa che proprio, vabbè. E a che ora si pranza oggi? Io vengo, preparate subito pasta al pomodoro e 2 pezzetti di una salsiccetta alla brace, io vengo, mi raccomando, tanto da qui a Roma a Padova che ci metto 4-5 ore, arrivo, mi raccomando, per pranzo sto lì, ciao papà Alberto. Che meraviglia ragazzi, che bello. Allora, ciao, sono Ottavia e io ho il superpotere del Natale. Ciao, cioè, tu riesci a portare. Porti i regali a tutti noi? Cioè, porti anche i regali. Che fai? Aiuti Babbo Natale a portare i regali a Natale? Ma è bella questa cosa. Allora, la letterina la manderò anche a te quest'anno, va bene, Ottavia? Grazie! Poi. Ciao Papà Marco, il mio superpotere è essere fantasiosa. Bella, la fantasia è veramente un superpotere, è veramente una cosa bellissima. E beh, io lo dico sempre che voi siete dei campioni mondiali di fantasia e creatività, quindi vedi, è un bel superpotere. Ciao Marica, grazie! E grazie per i caffè, ovviamente, tanti ne hai mandati, mi servono. Ciao, siamo bravi nello sport. Sofia a fare atletica e io in generale... Ah, ok, quindi... Sofia in generale, Leonardo e Sofia dalla Francia scrivono, attenzione, aspetta, il messaggio lo sto rimettendo insieme. Sofia è brava a fare atletica e il nostro amico Leonardo in generale a fare sport, e attenzione, parliamo 3 lingue, questa è un'altra super abilità, complimenti, un abbraccio a Leonardo e Sofia dalla Francia, ciao amici. Bonjour amici della Francia, basta, bonjour e basta, io mi fermo lì. poi abbiamo ciao, sono Irene da Roma e sono brava a disegnare. Ma questa è una bella abilità, disegnare è una cosa bellissima. Ciao Irene, un abbraccio. Poi ciao Papà Marco, sono Edoardo da Montepulciano. Oh, bellissima Montepulciano, lo conosco. E il mio superpotere è aggiustare tutte le cose. Ah, Edoardo, guarda, c'ho una serie di cose a casa che adesso ti porto. Tanto Montepulciano è abbastanza vicino. Ti porto, ti devo riparare un po' di cose. Te le porto a te? Va bene, affare fatto? Ci siamo? grazie. Allora. Mi piace tantissimo la frutta, che mi dà tanta energia, e naturalmente il cioccolato. Un abbraccio a te e il nostro amico Dennis da Verdellino. Ciao Dennis, bravo, la frutta dà tanta energia e dà tante vitamine, fa benissimo. Oh, il nostro amico Jacopo, ecco perché era già a scuola. Ciao Papà Marco, sono la mamma di Jacopo, purtroppo lui è già entrato in classe, entra a scuola alle 8, scusate, io ogni tanto mi perdo con i messaggi, quindi non ho potuto ascoltare questo messaggio che glielo dirà quando esce. Ma attenzione, cara mamma di Jacopo, sappi che domani ci sarò ancora io qui in diretta al Buongiorno di Radio Kids, quindi di a Jacopo di preparare la rima per domani, anche se l'argomento sarà diverso, però preparassi una rima, va bene? Ciao, un abbraccio. Che bello. Giustamente, mamma Barbara, la mamma di Nathan, dice che il superpotere è arrivare in puntuale nonostante tutto e tutti. Io ho detto, sicuramente parti 2 ore prima come faccio io, e lei ha risposto no, non parto mai in anticipo, se no che superpotere è? Senti Barbara, però mi devi dire come fai, perché lo dobbiamo suggerire ad Arianna. Sì, ma anche a me certe volte serve il superpotere di arrivare puntuale, quindi spiegami come fai, perché è veramente una cosa, e non parti in anticipo, quindi è veramente un superpotere. Ma hai la macchina che vola per caso? No, così chiedo per sapere. Grazie Barbara. E poi mettiamo questa canzone, Ossessione, viene l'altra chiesa. Vediamo un po'. Nulla per sempre,
1: il profumo tu sulla mia pelle non passa.
0: Ascoltiamoci un pezzettino di Samurai J e poi si torna qui per i saluti. Abbiamo finito, sono le 8:32. Vai Samurai J!

0: sono le 8:34, quasi, fra 10 secondi saranno le 8:34, quindi è finita questa puntata di questo martedì 6 ottobre. Noi ci sentiamo qui su queste inconfondibili frequenze sempre domani mattina dalle 7:30 alle 8:30 con il buongiorno di Radio Kids. Pronta tutta l'allegra combriccola per così per iniziare la giornata insieme. Nel frattempo vi mando un grande abbraccio, abbraccioso, gigantesco, passando una bella giornata serena e sorridete sempre. E adesso vi lascio con la nostra. Ciao Samuel, salutiamo Samurai, ciao Samurai, e vai con la sigla! E buongiorno di Radio Kids. E quando parte la sigla è proprio finita,
1: Ragazzi, sollevo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.
1: Brioche, latte e marmellata, alla grande sta iniziando la giornata.
2: Col sorriso e tanto buon umore, partiamo in allegria con...
0: Si parte!

0: Rud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del vostro Armando e di qualcuno che fischia, che probabilmente è Crude. Ciao Crude, oggi mi sembri particolarmente di buon umore.
1: Buongiorno Armandino, Armandello bello.
0: Ah, ci risiamo, eh? Vabbè, mi devo rassegnare, eh? È impossibile che Crude possa chiamarmi con il mio nome.
1: Eppure Armandino è così bello. Ma ho fatto anche una canzone, senti qui. Armandin, diridin din din, diridin din din din din din din. Oh, quanto è bello l'Armandi, diridin din din din din din din. Oh, quanto è bello l'Armandi.
0: Basta, Crude, basta, ti prego, grazie. Devo dire che da quando sei diventato buono va tutto molto, molto peggio. Rimpiango i tempi in cui volevi invadere la Terra.
1: Acqua passata.
0: Lo so.
1: Ormai la mia missione è solo quella di fare buone azioni.
0: E a cosa dobbiamo tutta questa allegria, Crude?
1: Sto cucinando.
0: Stai cucinando? Ah, non sapevo che tu sapessi cucinare. E che cosa stai preparando di buono?
1: Dolcetti per i bambini.
0: Ah, ma dai, non ci posso credere. Crude che cucina dei dolcetti per i bambini.
1: Ma certo! Sto preparando la specialità del pianeta Kot. Dolci squisiti, deliziosi, saporiti, nutrienti e soprattutto buonissimi!
0: Wow! E che tipo di dolci sono? Sono ispirati a qualche festività in particolare?
1: Beh, in un certo senso direi di sì. Un po' come i dolci che avete voi terricoli.
0: Ah, per esempio come quelli di carnevale. I bignè di San Giuseppe, che sono delle palline di ripiene di crema. Le frappe, che sono fatte di pasta sfoglia. O invece avete tipo il panettone, il torrone di Natale, o qualcosa di più simile alla colomba pasquale o l'uovo di cioccolata.
1: Sì, anche noi su Kot abbiamo dei dolci molto simili. La cosa importante però, come tu ben sai, sono gli ingredienti.
0: Ah, certo.
1: Che devono essere naturali e senza conservanti.
0: Non c'è dubbio. Crude, mi stupisci. Non me lo sarei mai aspettato da te. Un cuoco, anzi, un pasticcere. Dovrei dire, che sorpresa!
1: Tu non mi conosci ancora bene, Armandin.
0: Basta così, Crude. Piuttosto, come mai hai deciso di cucinare dei dolci per i bambini della Terra?
1: Perché sono buono, lo sai. E perché non deve passare un solo giorno senza che io faccia una buona azione!
0: Perché sei buono e non passa un solo giorno senza che tu faccia una buona azione!
1: Sì, Armandino, è così, proprio così!
0: E siamo rovinati, perché sembrerebbe tutto a posto. Sì. Ma allora perché io ho la strana sensazione che invece non sia per nulla tutto a posto? E anzi, probabilmente presto ci troveremo ad affrontare un grosso, grande guaio?
1: Perché non hai ancora accettato, caro Armandin din din din, che io sono cambiato! E ora scusami, ma devo finire di cucinare i dolcetti per i bambini della Terra. Ci sentiamo dopo! Allarma di! E quanto è bello!
0: Vabbè, e che vi devo dire? Questa volta sembrerebbe che non ci sia nulla di male e che sia davvero la volta buona che Crude riesca a compiere una buona azione senza combinare guai. Non so perché, ma ne dubito. Ne dubito fortemente.

0: intorno a me.
1: Ed eccoci qui insieme ad Armando sulle frequenze di Radio Kids e insieme a Crude, che ha deciso di diventare pasticcere e quindi sta cucinando dei dolcetti a suo dire buonissimi per i nostri bambini.
2: Eccomi qui! Crude è tornato! L'alieno pasticcere!
1: Direi l'alieno pasticcione!
2: Sarai smentito dai commenti entusiastici dei bambini che assaggeranno i miei dolcetti.
1: Va bene.
2: Si leccheranno le dita, impazziranno per la bontà sopraffina e soprattutto saranno sorpresi.
1: A proposito, mi rendo conto solo adesso che non mi hai mai detto che dolci stai preparando.
2: Beh, i dolci tipici di Cot, quelli che vanno per la maggiore durante le festività. Ho cercato di riproporli tutti.
1: E quali sono questi dolcetti?
2: Dunque, per Carnevale abbiamo lo schioppettone. È un pasticcio di fuochi d'artificio, basta sfiorarlo perché esploda.
1: No, ma si mangia!
2: Certo, certo, noi su Cotta ne andiamo pazzi. Poi ho preparato il nostro dolce di Natale, il pancollone. Una specie di palla gigante fatta di colla dura che rimbalza.
1: E non mi dirai che mangiate anche questo?
2: Perché cosa c'è che non va?
1: Ma dai, un pallone di colla che rimbalza non si può mangiare.
2: E infine la grande specialità, il torron legno. È come il vostro torrone, ma è fatto di legno. Ricorda un po' una spada.
1: Crude, tu sei impazzito. Non vorrai che i bambini mangino quella roba.
2: Ma perché no? Sono tutti ingredienti naturali e sanissimi. Polvere da sparo, colla, legno, la dieta ideale per crescere sani e forti.
1: No, Crude, non puoi dare queste cose da mangiare ai bambini.
2: Non preoccuparti, Armandino, sarà un successone. Vedrai, vado e torno.
1: No, Crude, ferma.
2: Col torron legno.
1: Dove vai?
2: Ma
1: ci pensate, dolci fatti con polvere da sparo, colla e legno. Certo che i bambini su Cotta hanno proprio vita dura, eh? E adesso non ci resta che sperare che qualcosa vada storto.
2: Perché tutti a me?
1: Crude piange e questa è sempre una cosa buona.
2: Perché le cose non vanno mai come vorrei?
1: Che cosa è successo, Crude? Non è andata bene con i tuoi dolcetti?
2: No, è andata malissimo.
1: Ma perché non sono piaciuti ai bambini? È strano, perché lo sanno tutti che i bambini adorano i dolci fatti con il legno, la colla, la polvere da sparo.
2: Invece no, perché?
1: E allora raccontaci tutto dall'inizio, forza.
2: Ecco, io avevo apparecchiato la tavola, tutto per benino.
1: Sì.
2: Avevo messo in bella vista lo schioppettone, il pancollone, il torron legno.
1: Sì.
2: E quando i bambini si sono avvicinati, ho pensato, ecco, adesso mangeranno contenti e si leccheranno i baffi.
1: Certo, e invece com'è andata?
2: Beh, quando hanno aperto lo schioppettone sono partiti i fuochi d'artificio e loro si sono messi ad applaudire. Poi hanno preso il pancollone e hanno iniziato a giocare a calcio. E come se non bastasse, usavano il torron legno come se fosse una spada per giocare i cavalieri della tavola rotonda. Tu te ne ricordi? E poi il cibo non si gioca col cibo.
1: No, è vero.
2: È terribile.
1: Soprattutto, certo. Ma no, Crude. Cioè. Ma povero Crude, non gliene va mai bene una, per fortuna, ve lo immaginate, i dolci al fuoco d'artificio, alla colla, al legno. Però sapete che, ripensandoci, una festa con uno schioppettone, un pancollone e un torron legno non è affatto male, eh? Voi che ne dite?
2: Lo va a assaggiare lo schioppettone?
1: No!
2: Pancollone?
1: No!
2: Un pezzettino di torron legno.
1: No.
2: Piccolo, se non mi offendo.
1: No.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.
7: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Io sono Armando Traverso e vi do un abbraccio e un saluto radiofonico gigantesco. Ma avete riconosciuto questa musica? Mi sembra che arrivi direttamente dal castello di Re Artù. È proprio lì che vivono il famoso mago Merlino e la sua giovane assistente.
1: Dove? Dove vi siete cacciati? Cra cra cra! Cra cra cra! Venite da Martinuccia vostra! Cra cra cra cra! Uffa! Dove si saranno nascosti?
0: Mi è sembrato di sentire gracidare delle rane. Però la voce l'ho riconosciuta, e come? E mi sembra che sia arrivata la nostra amica apprendista. Ciao Martina, bentornata a Big Bang.
1: Ciao, stregando.
0: Sì, va bene, ti sento mogia. Che cosa ti è successo? Un altro problema con gli incantesimi? Comunque io sono sempre Armando, non stregando.
1: Sì, però questa volta l'ho combinata davvero grossa. Ah. Anzi, grossissima.
0: Ah,
1: sono spacciata, finita, mi cacceranno dal castello.
0: Addirittura? Ma non è che stai esagerando? In fondo tu sei ancora un apprendista e può accadere di fare qualche piccolo sbaglio, no?
1: Sì, piccolo sì, ma questo è enorme?
0: Però sono sicuro che c'è una soluzione, c'è sempre una soluzione, Martina.
1: Questa volta non credo, è troppo grave quello che ho combinato.
0: No, non piangere, Martina, non piangere. Aspetta, sai che cosa facciamo? Ascoltiamo una bella canzone allegra e poi mi racconti che cosa è successo. E vediamo se i nostri piccoli amici a casa ed io riusciamo a aiutarti, va bene?
1: Va bene, grazie, stregando. Siete sempre molto gentili.
0: Va bene, stregando.

0: Bambine e bambini, maghetti e streghette, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia mia, cioè di Armando, e di Martina, che pensate, è niente po' di meno che l'apprendista del famoso mago Merlino. E pensate, dal castello di Re Artù è arrivata fino a Rai Radio Kids. Allora, Martina, racconta qual è il problema che hai avuto e vediamo se magari possiamo esserti di aiuto.
1: Vedi, stregando.
0: Armando.
1: Tu la conosci la storia del principe Ranocchio?
0: Mi pare di sì. Un principe viene trasformato in un ranocchio da una strega e solo il bacio di una principessa può farlo tornare di nuovo quello che era.
1: Infatti, però, sì. La principessa sì. È una cara amica di Mago Merlino e siccome lui è molto gentile, ha deciso di aiutarla, togliendo lui stesso l'incantesimo.
0: Ho capito. Beh, gentile in effetti, perché insomma, baciare un ranocchio non deve essere proprio piacevole, Anche se devo dire che rane e ranocchi a me personalmente sono molto, molto simpatici.
1: Sì, il fatto è che ha deciso di darmi una grande opportunità e ha mandato me a compiere l'incantesimo.
0: Ah, bene.
1: Ma io ho combinato un pasticcio.
0: Non ricominciare a piangere, Martina. Non ti disperare, aspetta. Raccontaci bene com'è andata, dai.
1: Allora, io dovevo recitare una formula magica e poi baciare il principe Ranocchio.
0: Ok.
1: Io non ero contentissima, era un po' viscidino.
0: Certo.
1: Ma volevo dimostrare a Mago Merlino che sto migliorando e che sono in grado di cavarmela da sola.
0: Brava Martina, e che cosa è successo?
1: E poi ero così emozionata che invece di dire abracadabra, abracabrò, a questo ranocchio un bacio darò e di nuovo in principe lo trasformerò, mi sono sbagliata. Ho invertito le parole.
0: Aia, e che cosa hai detto?
1: Abracadabra, abracabrò, a questo principe un bacio darò e di nuovo in rana lo trasformerò.
0: Oh no!
1: Ho dato un bacio al ranocchio e puff! Tutti i principi della zona si sono trasformati in ranocchi.
0: È un bel guaio. Ma scusa Martina, ma non puoi riprovarci di nuovo?
1: Certo che posso, ma i principi ranocchi sono saltati via. Si sono sparpagliati tutti in giro. Non riuscirò mai a recuperarli, a ritrovare il ranocchio giusto. Si riconosce da una macchiolina sulla testa.
0: Senti, ecco, a proposito, si sente anche qui. Mi sa che uno dei ranocchi è proprio arrivato qui, nello studio radio di Big Bang.
1: Cra, vieni qui da Martina. Fammi vedere se sei quello che sto cercando. Oh, non è lui, questo è un altro principe.
0: Ma facciamo così Martina, ti aiuterò io. Insieme andremo a visitare tutti gli stagni della zona e cercheremo i ranocchi ad uno e vedrai che prima o poi troveremo quello giusto.
1: Sì, perché altrimenti non ci sarà mai più un principe nel raggio di chilometri, solamente rane.
0: Aia.
1: E le principesse saranno tutte arrabbiatissime con me, come sono pasticciona.
0: Dai, su, non ti preoccupare. A volte l'emozione gioca dei brutti scherzi. Facciamo così, adesso ci rilassiamo insieme. Ti faccio sentire uno dei messaggi che mandano le bambine o i bambini al nostro numero, ok? Ripetilo insieme a me.
1: 347-411-2726.
0: Brava!
1: Almeno il numero lo dico bene.
0: Bravissima! Ascoltiamo il messaggio.
2: Ciao Rai Radio Kids, sono Linda, vengo da Bologna e ho 6 anni e mezzo. Vi vorrei raccontare un colmo.
0: Dai!
2: Qual è il colmo per una rana? Sputare il rospo. Ciao!
0: Ma che carina Linda, ma grazie, ma che divertente. Ma il colmo per una rana è sputare il rospo, hai sentito Martina?
1: Per tutte le bacchette magiche è piaciuto tanto anche ai ranocchi, sono arrivati tutti qui per ascoltarlo.
0: Ma senti come gracidano, senti quanti ranocchi saltano da tutte le parti. E forse qui c'è, tra loro c'è anche il principe che stai cercando tu.
1: Sì, mi pare di averlo visto, eccolo, cra, fermo, ti acchiappo.
0: presto che sta saltando via, dai.
1: Stregando, fermalo tu.
0: Vieni qui, fermo, eccolo qua, l'ho preso. Oh, dai Martina, presto che mi sfugge, recita l'incantesimo, dai.
1: Abracadabra,
0: sì.
1: Abracabro,
0: sì.
1: A questo ranocchio un bacio darò e di nuovo in principe lo trasformerò.
0: Oh, Ma che è successo? Che faccio qui con voi? Corro subito dalla mia principessa, scusate, non vi volevo disturbare. Ciao! Bravissima Martina, ma ci sei riuscita!
1: Non è mica piacevole baciare un ranocchio, ma Mago Merlino sarà fiero di me. Grazie, evviva!
0: Ma grazie a te Martina, e io e i bambini siamo davvero felici di averti aiutato. E per festeggiare il buon esito del tuo incantesimo, ci ascoltiamo insieme una bella canzone.

0: Bambine, bambini, adulti e piccini, siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, Armando, e della nostra simpaticissima aspirante maga Martina.
1: Non vedo l'ora di tornare da Mago Merlino e di raccontargli come sono stata brava.
0: Bravissima, Martina. Ma questo... chi
1: no,
0: è?
1: No. Non sarà rimasto un principe Ranocchio?
0: Beh, non tutti i Ranocchi erano principi. Alcuni forse sono rimasti Ranocchi, Martina.
1: Oh, hai ragione, arrancando. Adesso devo proprio tornare al castello. Non vorrei fare tardi per la prossima lezione. Adesso che sono diventata così brava.
0: Ciao, Martina. Ciao.
1: Ciao.
0: Ma che tipa quell'apprendista Martina, vero? Speriamo che adesso non vada a baciare tutte le rane, vede. Però sono davvero contento che tutto si sia risolto bene. Beh, è venuto il momento di salutarci. E allora mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi per raccontarci un colmo, una barzelletta, come vi sentite, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero che è 347-411-2727. Prima di salutarci, io voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che studia gli incantesimi in compagnia dell'apprendista Martina. Grazie a Martina Forti, che scrive le puntate incantate insieme a me, e un ringraziamento stregato, anzi fatato, alla nostra regista Isabella Carbone, che rende fiabesco il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico. Ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita. E aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma, ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama Acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bellini, benvenuti a una straordinaria, fantasmagorica, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Oh, allora oggi interroghiamo. Sì, ho detto interroghiamo. Non avete sentito?
1: Sì, sì, che abbiamo sentito, ma Armando...
2: Sì. Non siamo mica a scuola, eh?
0: Ma certo, proprio per questo. Non vorrei che a passare troppo tempo in radio voi steste dimenticando le cose fondamentali della lingua italiana.
1: La lingua...
2: Ma che brutto! Ma non vogliamo mica fare i dottori noi. Perché dobbiamo studiare la lingua?
1: Al massimo possiamo studiare i denti, ma la lingua proprio no.
0: No, no, non avete capito. Io intendevo dire la lingua, quella che si parla, quella che usiamo per esprimerci, per dire le cose. E nel nostro caso, per l'appunto, l'italiano.
1: Ah, va bene. E cosa vorresti sapere della nostra lingua?
0: Ma delle cose molto semplici. Per esempio, le vocali. Sapete cosa sono le vocali?
2: Io la so, le vocali.
1: Dille allora, dille Lallo.
2: Ma neanche per scherzo, io sono un cavallo educato, prima le ragazze, su, comincia tu, dai.
1: Va bene. A, E, I, O.
0: Bravissima, bravissima Lella. Queste sono le vocali, Bene, bene, bene. E invece l'alfabeto. L'alfabeto lo sapete?
2: Sì, io lo so benissimo. Senti qui, ABCDEFGHZ.
0: Ecco. No, Lallo, a parte che l'hai detto un po' troppo velocemente, non si è capito nulla, Dillo più piano.
2: A, B, C, D,
0: Va bene, Lallo, va bene, abbiamo capito, lo sai, però se lo dici così va a finire che ci addormentiamo questa volta. Allora facciamo una cosa, un'idea. Ci facciamo dire l'alfabeto dai nostri amici piccoli cantori di Milano?
1: Sì, ottima idea.

0: sì che è un bel modo per imparare l'alfabeto, giocando con la natura.
1: È vero, com'è che si dice? Giocando si impara.
2: No, no Lallo, veramente sarebbe sbagliando si impara. Però anche il gioco va bene, soprattutto qui a Big Bang.
0: E allora facciamo anche noi un gioco con le lettere?
2: Buona idea, Lella, dai.
1: Sì, ma io non so fare questo gioco, Uffi.
2: Ma neanche noi, Lallo, ce lo stiamo inventando in questo momento.
1: Ah, bello, mi piace inventare i giochi.
0: Facciamo il gioco delle vocali che saltano?
2: Bello, dai.
1: E dove vanno?
0: Da una parola all'altra.
2: Ah, dai. Allora, io ho la parola giusta per cominciare questo gioco.
0: E sono
2: sicura che piacerà anche a Lallo. Ve la faccio dire dalla nostra prossima canzone.

0: Allora, bambini, piaciuto tutti pazzi per la pizza?
1: Sì, buona.
0: Bene, allora stiamo per iniziare un nuovo gioco con delle vocali un po' pazzerelle.
2: Delle vocali salterine.
1: Bella, da quale parola si comincia?
0: Eh beh, te l'ha suggerita la nostra canzone, no?
2: Ho capito, pizza.
0: Giusto, allora, giocate con noi, bambini. Siete pronti?
1: Sì.
0: Allora, se dalla pizza salta la I e al posto della I arriva una A, diventa...
2: Pazza!
1: È vero! La pazza pizza!
0: Bravi, bravi. E adesso, se dalla parola pazza salta la A e arriva una E, diventa...
1: Pezza!
2: Una pezza a forma di pazza pizza.
0: Molto bene, continuiamo.
2: Sì.
0: Allora, adesso, dalla parola pezza, salta la E e arriva una O e diventa...
2: Pozza!
1: In una pozza cade una pezza a forma di pazza pizza!
0: Ma bravissimi! E non è ancora finita! E se adesso, dalla parola pozza, salta via la O e arriva una U, diventa...
1: Puzza!
0: Come puzza quella pozza dove cade una pezza a forma di pazza pizza!
2: È vero, puzza un po'.
1: Sì, però fa tanto tanto tanto ridere.
0: Eh sì, e così abbiamo anche ripetuto e imparato tutte le vocali.
2: Festeggiamo allora con una bella canzone.
0: Dai, ce n'ho una speciale. Si intitola Il Verbivoro.

0: Allora, vi è piaciuta l'interrogazione di oggi?
1: Tantissimissimissima, Armando.
2: Bella, bella. Ma puoi interrogarsi tutti i giorni?
0: Ma certo. Ma lo vedete che a volte, insomma, basta giocare per imparare. Non serve essere così seri. Allora, ripeti le vocali. Ma no, ci si può divertire un sacco.
2: Ah, sì.
0: E spero anche che si siano divertiti i bambini a casa. Voi che ne dite? Si sono divertiti?
1: Secondo me sì.
0: Molto bene. E allora, bambini, se vi siete divertiti e per caso conoscete delle filastrocche divertenti o dei giochi da fare con le parole, mandateceli, scriveteli al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo qui a Big Bang per ripassare insieme.
2: Sì,
0: mi raccomando,

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Va molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai. Oh.

0: ovunque vai.
1: Vai!
2: Vai!
0: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
3: son giù,
1: ormai
4: lì hai,
3: intorno a te,
2: laggiù,
1: di qua,
4: di là,
3: lassù,
1: attento che
2: ce l'ho con te.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà.

0: Radio Kids, la nostra radio. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme, pronti per una grandissima puntata di...
2: Big!
1: Una grandissima puntata di...
2: Big!
1: Di...
2: Big!
1: Lallo?
2: No, Armando, il programma si chiama Big Bang, non Big Lallo.
1: No, Lella, certo che si chiama Big Bang, lo so, ma dicevo Lallo perché lui non parla, non si sente.
2: È vero. Ma sta dormendo, lo svegliamo?
1: Ma certo, sei pronta?
2: Pronta.
1: Al tre, eh?
2: Sì.
1: Uno, due, tre.
2: Lallo!
3: Chi ha rubato il mio panino?
1: Ma quale panino? Stava sognando.
2: Che buffo Lallo quando si sveglia all'improvviso.
3: Ma perché mi avete svegliato? Stavo sognando il panino più buono del mondo. Biada, panna e fragoline.
1: Nel panino?
3: Perché? Uffa! Vabbè, la volete smettere di ridere? Mi sono appena svegliato, eh?
1: Dai, scusa Lallo.
2: Che sei troppo buffo quando ti svegli.
3: Vabbè, basta. Ho capito, non mi volete più.
1: No.
3: Basta. Sì, qui sono di troppo, me ne vado.
1: Ma no.
3: Me ne vado.
1: Lallo, aspetta almeno di sentire la prima canzone.

0: Vabbè, visto che sono offesissimissimissimo, adesso me ne posso andare.
1: Ma come, Lallo? Davvero te ne andresti?
2: E poi che fai? Lasceresti qui così, questa puntata di Big Bang?
0: Sì, perché non c'è più posto qui per uno come me.
2: Ma dai.
1: Uno che mangia troppa biada e gelati?
2: Uno che si addormenta sempre?
0: Ecco, la vedete? Non mi volete, Ufi.
2: Ma dai, Lallo, cosa dici? Non potremo mai vivere senza di te, senza il tuo sonno, senza il tuo appetito di biada e panini.
1: Senza le tue battute tristi e noiose.
0: Sì, è vero, è troppo difficile vivere senza le mie battute. A proposito, la sapete quella del cowboy che aveva legato il suo cavallo a un cactus senza spine?
2: No, dilla.
0: E neanche io, non me la ricordo.
1: Non fa niente, ti vogliamo bene lo stesso così come sei.
2: Lallo, però lo sai che mi è venuta una curiosità?
0: Sì.
2: Ma se davvero tu volessi lasciare Big Bang e andartene, no?
0: Sì.
2: E andare a vivere da qualche altra parte. Dove ti piacerebbe andare?
0: Lontano, Armando. Lontanissimissimissimo. In un igloo.
2: No, si dice igloo, con la G, igloo.
1: Ma non si può vivere in un igloo. L'igloo è fatto di ghiaccio e ti congeleresti.
2: Sai, Lella, che invece negli igloo si sta al calduccio?
1: E come mai?
2: Perché allora intanto spieghiamo che cosa sono gli igloo, no? Sono delle casette tonde, fatte di mattoncini di ghiaccio, e sono speciali perché il calore dentro gli igloo non va via, non si disperde.
0: Visto? Si può vivere benissimo in un igloo.
2: È vero, tant'è vero che gli Inuit, che sono gli abitanti del Polo Nord, vivono proprio negli igloo, in quelle speciali casette fatte di mattoncini di ghiaccio.
1: Ma come fanno a riscaldarle?
2: Perché come ti dicevo, questi mattoni di ghiaccio contengono il calore, e così il calore dei corpi delle persone che ci stanno dentro non si disperde e riscalda l'ambiente, e arriva, pensate, sino a 15 gradi, che è tantissimo per quelle terre, dove le temperature arrivano a meno 50.
0: 15 gradi.
2: Sì. Beh, se ti sembra poco, Lallo, vuol dire che tu non potresti mai vivere negli igloo o nel regno dei ghiacci con Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf, che sono i protagonisti di...
3: Frozen!
2: Bravissimi.

0: Hai cambiato idea, Lallo, eh? Quindi non vuoi più scappare per andare a vivere al Polo Nord?
1: No, no, però volevo chiedervi una cosa. Lo sapete cosa fanno 12 eschimesi al Polo Nord?
0: Cosa fanno?
2: Un eschianno?
0: Ah, 12 eschi mesi fanno un eschi anno.
1: Ecco. Uffa, però Lella, mi rubi anche le battute adesso. Basta, io me ne vado.
0: No, dai, Lallo.
2: Dai, come sei permaloso oggi. Te la prendi per niente.
0: È vero, ha ragione Lella.
1: Niente, lo chiami niente. Prima mi svegliate da un sogno meraviglioso, poi mi rubate le battute triste e noiose.
0: Ma dai, Lallo, su. Vabbè, vabbè. Però, allora, continuiamo il gioco di prima. Sentiamo, se davvero tu volessi andare via e non vuoi andare al Polo Nord, dove ti piacerebbe andare?
1: Sulla palafittola.
2: E che cos'è la palafittola?
0: È la palafitta, ecco. che è una costruzione molto antica, Lella, dove vivevano gli uomini primitivi. È una specie di casetta di legno fatta con della paglia e del bambù che veniva messa su dei pali molto alti che erano piantati proprio nell'acqua dei fiumi oppure sulle lagune, le paludi, così gli animali feroci non ci potevano arrivare.
1: Ecco appunto, io ci sarei benissimo sulla palafittola.
0: Guarda, e tra l'altro sono anche molto belle da vedere,
2: Sì.
0: Per esempio, se volete vederle, bambini che siete all'ascolto con i vostri genitori, potete andare tipo vicino a Varese oppure a Legro in Trentino.
2: Ho capito. Comunque Lallo, basta con queste idee, stai qui con noi che siamo i tuoi amici. Non c'è casa senza amici.
0: Giusto.

0: Ecco, Lalo, potresti, come fanno i puffi, andare a vivere in una grande casa fungo. Ma dov'è finito Lallo?
1: Ah, no.
0: Lallo?
1: Ma dov'è? Non è che se n'è andato veramente. Lallo, no.
0: Si era nascosto il birbante. Ci hai quasi spaventato, lo sai?
1: Pensavamo che fossi scappato davvero.
2: Ma io, dai, non ci ho mai pensato, stavo scherzando. Non ce la fareste mai senza le mie battute tristi e noiose.
0: Bravo, Lallo, così mi piaci. Anche perché poi non ce la farebbero i nostri amici che ascoltano Big Bang senza di te.
1: Che ci aspettano tutti insieme tutti i giorni qui a
0: Radio Kids. Ciao bambini!
1: Ciao!
0: Ciao ciao!

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te. Or spegni la candela e rallegrati, perché...

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Raccontatori di barzellette chilometriche, piantatori di grane un attimo prima di uscire di casa, assorti scopritori del mondo da un finestrino di una macchina, utilizzatori di lingua che batte sul dente che duole, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Si parte con un remix di Funky Town. Siete su Radio Kids. Questo è Pigiama Party. Concedetevi il lusso di lasciarvi andare.

José e Bruno Mars per un equilibrismo tra Oriente e Occidente. Azzeccatissimo, direi. Latitudini e longitudini. Accontentate?

Oggi va così, tuffo nel passato, remix azzeccato. Mai Sharona, srotolamento dei legamenti assicurato. Verrete spettinati quando meno ve lo aspetterete.

0: Oh yeah.
1: Oh, a questo punto nessun remix. Spacca così Ice MC e la sua It's a Rainy Day con Alexia a far da collante. Siete su Radio Kids.

0: Ne abbiamo strizzate di magliette oggi, eh? Ne abbiamo ingurgitati di decibel e abbiamo fatto bene. Pigiama party a cosa servirebbe se non a scatenarsi?
1: Partirà a 7:30.
2: The Rocket for the Moon.
0: Vi lascio a Bruno Martino e alla sua immaginazione di qualche tempo fa. Con la canzone Nel 2000.

0: Ciao bambini e bentornati a Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Armandissimo, ciao!
2: Ciao bambini e ciao Armando!
0: Allora, benvenuti a tutti voi bambine e bambine. Siamo qui, nello studio di Rai Radio Kids, per un'altra puntata dei Big Bang, per assistere a un evento senza precedenti. Lallo e Lella alle Olimpiadi! Scusate, non siete pronti per sfidarvi nella corsa, nel salto in alto lungo, nel lancio del peso, del giavellotto o in qualche arte marziale?
1: Io no, tu Lella?
2: Bene, anch'io.
0: Lo sapevo, non vi preoccupate, lo sapevo, stavo scherzando. Non c'è niente da fare, neanche oggi sono riuscito a convincervi a fare qualche sport. E allora, ascoltiamo un po' di musica e poi ci riproviamo.

0: lo so, Lallo e Lella, ci vorrebbe un istruttore appassionato, qualcuno che veramente riesca a infondervi la passione per fare un po' di attività fisica.
1: Ma Armando, noi la facciamo già l'attività fisica, eh?
2: Eh sì, io cammino un sacco tutti i giorni per venire qui e per cercare dell'erbetta fresca da mangiare.
0: Questo
1: appunto,
0: è vero.
1: E anch'io fatico un sacco sacchissimo per mangiare,
0: Per mangiare.
1: Certo, con la fame che ho, sto sempre in movimento per cercare qualcosa di nuovo da sgranocchiare.
0: vabbè. Allora, io preferisco invece degli sport tradizionali, per esempio, che poi tanto tradizionali non sono, ma insomma, che ne pensate delle arti marziali?
1: Le arti marziali?
0: Arti marziali, vabbè, allora facciamo così, vi faccio scoprire qualche cosa su una cosa molto particolare, si chiama Aikijujitsu.
2: Va bene,
0: ve lo faccio spiegare dal maestro, ascoltate. Siamo in compagnia di Roberto Granati, maestro di un'arte marziale che risponde al nome di?
3: Aikijujitsu.
0: Che cos'ha di speciale questa disciplina?
3: Allora, intanto è una disciplina molto antica, ma che è adatta anche oggi a insegnare molti valori, soprattutto ai più piccoli. Noi crediamo molto all'Aikijujitsu insegnato ai bambini e ai ragazzini, un grande insegnamento di unione, di fratellanza. La prima regola nell'Aikijujitsu non è quello di primeggiare, quanto di crescere insieme, in crescere insieme come gruppi. La regola principale della scuola è il vecchio assioma giapponese Jita Kyoei, ossia ciò che ho ricevuto dono. Il valore di un praticante non è tanto quello di riuscire a fare lui delle belle tecniche, ma riuscire ad aiutare i suoi compagni a farle bene tanto quanto le fa lui. È là che si vede il vero valore. È un po' un vecchio adagio, un vecchio modo di pensare e di agire dei samurai, la cui importanza non era tanto se stessi quanto il bene della comunità, del proprio clan.
0: A che età possono iniziare i bambini?
3: Dai 5 anni in poi, le fasce d'età sono 5-9 anni e 9-13 anni.
0: Perfetto, grazie e complimenti per il vostro lavoro.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Avete sentito che concetti belli, eh? Per esempio, quello dono, quello che ho ricevuto, fare il bene della comunità.
2: Che meraviglia!
1: Ma è sempre interessante, Armando.
0: Vero?
2: Sì, sì.
0: Dai, allora vorreste provare? Lella, vuoi provare?
2: Non so, forse ora preferirei ballare una musica come questa.

0: Armando, scusa, sì, dimmi. Ma veramente ci sono dei bimbi che fanno questo Aki Jiu-Jitsu? Ma poi il nome è difficilissimo, Armando.
1: Lo so, lo so, si chiama Aiki Jiu-Jitsu. Aiki Jiu-Jitsu. E in effetti, sì, ce ne sono tanti di bambini, anche perché i bambini amano le arti marziali. Guarda, ne ho intervistato qualcuno, ascoltali. Sì.
2: Mi chiamo Lorenzo, ho 9 anni e mezzo, pratico jiu-jitsu da 1 anno.
3: Cosa ti piace del jiu-jitsu?
2: Del jiu-jitsu mi piacciono le tecniche, poi se qualcuno arriva tipo un ladro mi posso già difendere.
3: Tu come ti chiami?
4: Emma.
3: Quanti anni hai?
4: 8.
3: Ti piace fare jiu-jitsu?
4: Sì, perché è uno sport che si fa tutti insieme.
3: Non hai paura quando combattete?
4: No.
1: Avete sentito? Ai bambini piace moltissimo fare questo sport e sono bravi. Scusate, Lallo, Lella, Lallo, Lella, che state facendo?
5: Arti marziali.
0: Ce l'hai chiesto tu, Armando.
1: Va bene, ma voi la state facendo solo con la voce, al microfono. Scusate.
0: Vabbè, scusa, da qualche parte dobbiamo cominciare,
5: E noi abbiamo cominciato.
1: È vero, avete cominciato. E allora cominciamo anche ad ascoltare un po' di buona musica.

0: Bene, anche questa puntata di oggi di Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, dedicata allo sport, è arrivata alla fine.
1: Meno male.
2: Siamo stanchissimi.
1: Sì.
0: Ma se non avete fatto niente?
2: Ma questo lo dici tu. Abbiamo consumato un sacco di energia, vero Lallo?
1: Verissimo, Lella. Infatti ora, per riprenderci, abbiamo bisogno di un po' di zuccherini.
0: Certo. E volete fare merenda?
2: Magari sì, certo.
0: E ti pareva se non andava a finire così. Va bene, bambini. E allora mi raccomando, almeno voi continuate a mandarci tanti messaggini per raccontarci del vostro sport preferito al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E potete anche salutarci così come hanno fatto, ascoltate.
3: Ciao,
0: ciao bambini.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Che hai da ridere, Lallo? Scusa, eh?
1: Continua a ridere e non riesce a fermarsi.
0: Ho un'idea. Proviamo a mettere qualche cosa che lo costringa a fare altro.
1: Sì, facciamolo ballare.
0: Buona idea. E allora andiamo con un pezzo dance.

0: ha continuato a ridere mentre ballava.
1: No, bisogna dire che la risata è contagiosa, eh? Se non lo fermiamo, tra poco rideremo anche noi come matti.
0: Hai ragione, anche a me fa lo stesso effetto.
1: Aspetta, diciamo, allora, lui ride alle battute triste e noiose, giusto?
0: Giusto.
1: Mentre le battute normali di solito non le capisce, vero?
0: Non le capisce.
1: Allora?
0: Allora, se noi diciamo una battuta spiritosa, lui dovrebbe smettere di ridere.
1: Brava, però anziché dirla noi, che forse non ce la facciamo, l'ascoltiamo dai nostri amici a casa.
2: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
1: Carina, molto carina.
3: No, scusate, io non l'ho proprio capita. Cosa avete da ridere?
1: Ma no, ma come cosa? Ma dai, Lallo!
0: Era così divertente!
3: Se avete uno strano modo di divertirvi.
1: No, scusa.
0: Io direi che lo strano sei tu.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Perché non continuiamo a ballare?
1: Va bene, e allora continuiamo con la nostra dance!

0: fantastico questo pezzo, abbiamo davvero preso.
1: Ti ho visto, ti stavi agitando come un mazzo.
0: Sì.
2: Però non ci hai ancora detto cosa ti faceva così tanto ridere.
0: Ma no, è una vecchia barzelletta sulle farfalle, la volete sentire?
2: Secondo me non farà ridere.
1: Ah, dici che è una delle sue barzellette triste e noiose, eh?
0: Forse sì, però a me diverte da matti,
2: E bene. Va bene, ascoltiamola.
0: Dai. Allora, c'è una farfalla che prima era un bruco, no? Adesso che è una farfalla, non bruca più.
2: E cosa ci sarebbe da ridere?
0: È la farfalla che non bruca. E prima era un bruco.
2: Ma tu lo sai che le farfalle, prima di diventare farfalle, sono dei bruchi?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Eh sì, Lallo. E poi si ricoprono di un bozzolo di seta. E dopo un po', questi bruchi ricoperti dal bozzolo di seta nascono come farfalle.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, però a me faceva ridere pensare alle farfalle che brucavano l'erba come le caprette.
2: Ma no, le farfalle non brucano l'erba.
0: Ma prima sono bruchi e i bruchi brucano. E se i bruchi brucano, le capre caprano e le mucche mucano.
1: No, Lallo, mi sembri veramente confuso, Comunque, se vuoi saperne di più, a Montegrotto Terme, in provincia di Torino, c'è la casa delle farfalle. Ce n'è anche una a Udine, a Roma, a Catania, a Ravenna, insomma, dappertutto.
0: Bello, mi piace la casa delle farfalle. Le vedo volare dappertutto con quei colori, che belle.
2: Anche a me piacerebbe andare a vedere la casa delle farfalle.
1: Va bene, allora cerchiamo quella più vicina alla nostra città e andiamo. Ma a proposito, che ne dite se intanto ci sentiamo proprio la canzone della farfalla in città?
0: Yuhu!

0: l'hai città.
1: Sì, altro che la tua battuta.
0: Vabbè, io almeno qualcuno la dico,
1: Se per questo ne ho una anch'io. E non è per niente triste e noiosa come la tua.
0: Vabbè, allora non fa ridere.
2: Dai, Lallo, le battute triste e noiose fanno ridere solo te. Comunque, non c'è nulla di male, Ognuno ride e si diverte a modo suo. Però io sentirei la battuta di Lella.
1: Beh, in realtà me la sono inventata io.
0: No, ancora peggio, siamo rovinati, Armando.
2: Beh, però pensandoci, sai che cosa ti dico? Che il fatto che se la sia inventata Lella è ancora più bella.
1: Mi è venuta in mente prima quando Lallo ha detto la sua sulle farfalle e sui bruchi.
2: Dai, allora, coraggio, ti ascoltiamo.
1: Lo sapete cosa ci fa un verme nel mare? Il bruco nell'acqua.
2: Dai, è carina. Dai, Lella, per averla inventata tu non è male.
1: Grazie.
0: A me non fa ridere, io non l'ho capita.
2: Ma no, te la spiego anche questa. Perché il bruco è anche un verme. E quindi un verme nel mare è un bruco nell'acqua. E sai perché è divertente?
0: Perché
2: si dice, quando non si riesce a ottenere nulla, fare un buco nell'acqua. Fare un bruco nell'acqua. Hai capito?
0: No, non ha capito niente.
1: Ecco, con te abbiamo appena fatto un buco nell'acqua.
2: Dai, Lallo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi la capirai. E intanto, visto che abbiamo parlato di animali, vi faccio sentire la danza del serpente dei piccoli cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Che bella, che ritmo!
1: Sì, sì, balla, si ride, ci si diverte con Big Bang!
2: Ci risentiamo presto! Ciao!
3: Ciao! Ciao.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: affresco di Kenemet Uret, miti e leggende d'Egitto. Dal caos liquido, dal Nun, emerse il Demiurgo. Il cosmo prese forma con la sua sostanza e il Verbo. Sorgendo dagli abissi, un fiore di loto apparve sui flutti, dando inizio alla prima volta che sgorga ad ogni istante. Il fiore si schiuse e nella corolla apparve Atum, piccolo sole bambino. Soffiò dei, pianse uomini e al crepuscolo il loto si richiuse sulla sua luce. Quando al mattino nasce il fiore, il sole si rigenera e da allora è sempre così. Il cielo fu posto come un immenso tetto tra il caos e il mondo, un crogiolo dalle mille vie percorso da stelle trasportate dalle correnti. Tra di esse ve ne sono di quelle che non muoiono mai e altre che si muovono in continuazione. Vanno in banda come animali e marcano dei punti di riferimento, dei segnali di direzione indicanti il passaggio del tempo. L'una va verso la maturità e poi decresce, nel visibile ciclo di una completa guarigione. Il corpo stellato di Nut, inarcato sopra la terra, inghiotte e genera sole. Questi rinasce di primo mattino tra le sue gambe e sprizza nella sua barca. Ra esce da Nut, Kenemet Uret, emergendo dal generoso setaccio protettore. Colei le cui mani e i cui piedi toccano il suolo, la donna dal corpo coperto di stelle, appare con un sicomoro di luce, risuscita i morti, spiega le ali, rimodella i corpi con la sua acqua. Il primo pittore del faraone stava seduto davanti a un muro vergine color dell'uovo primordiale. Meditava sulla trama e sul vuoto prima di iniziare a tracciare il delizioso corpo di Nut piegato verso il suo sposo terra. Pensava al cielo notturno degli Opoli, da lui lungamente osservato. Kenemet Uret, dea fatta di goccioline e di innumerevoli stelle. Prima di tracciare un solo segno, ripensava alle leggende. L'avrebbe ritratta nella sua doppia immagine dove schiena contro schiena fa contemporaneamente ciò che si vede nel mondo e ciò che è segreto? L'avrebbe dipinta in trompe-l'œil, in piedi, come se la stesse osservando distesa nell'erba del suo giardino? Shu l'avrebbe sostenuta per le cosce e il petto al di sopra di Jeb? La sua visione notturna l'indusse a spingersi ancora più in là. Dea delle goccioline che circolano sul tuo corpo dove scorre il tempo. Sorrise. La visione si fuse nel quadro che stava per comporre. Tracciò interiormente i contorni di una poesia. Kenemet Uret, dal corpo seminato di stelle, due barche sopra di lei, cosce e braccia nell'acqua del mistero. Nella volta, Shu, in ginocchio, le braccia aperte come un giocoliere, regge sua figlia e lancia dei movimenti d'astri con le sue croci uncinate. Al di sopra, un uovo. In basso e disteso, Jeb un gomito a terra, una gamba piegata e l'altro braccio, passando attraverso la dea, accoglie la barca di Ra. Il primo pittore del faraone affidò all'affresco l'ispirata poesia. Ornò i pilastri di ibis, d'alberi, di anatre e tinse il soffitto del salone di lapislazzulo. Impregnò il suolo di una sabbia color della donna dal corpo coperto di stelle e dispose a scacchiera dei motivi di ibisco e di loto. Quando il lavoro fu finito, il faraone ringraziò il suo saggio. Venne spesso lì a guardare dalle due parti del cielo, prima di pronunciarsi.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani, per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, e un super saluto da
1: Lallissimo, ciao Bibi, e da Armandissimissimissimo.
0: Ciao bambine, ciao bambini, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Oh, allora caro Lallo,
1: tutto bene Armandissimo?
0: Tutto benissimo, benissimo, benissimo, benissimo. Per oggi ho un'idea fantastica.
1: Bello, sono tutto orecchie.
0: Allora, vorrei scrivere un film.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma insieme con me?
0: Ma certo.
1: Yuhu!
0: Vorrei scrivere un film proprio con te. Allora, tu sai come si scrive un film?
1: Non lo so, Armando, con la penna.
0: Si scrive
1: o
0: con
1: anche
0: la penna.
1: Con la matita, che è meglio, così uno può cancellare.
0: Sì, sì, o anche al computer, per esempio.
1: Bello, anche al computer, sì.
0: Ma la cosa importante per scrivere un film,
1: sì,
0: è avere un'idea.
1: No, è vero, è bellissimo.
0: Avere l'idea di una bella storia.
1: Beh, io di storie belle ne ho viste al coi film, al cinema.
0: Ecco, vedi, questa è una cosa molto giusta che hai detto. Perché a volte magari le idee non vengono.
1: No, subito, subito no.
0: Bravo. E allora bisogna trovare l'ispirazione.
1: L'aspirazione, sì.
0: No, ispirazione.
1: L'aspirazione.
0: Va bene, d'accordo. Sì. E come si trova l'ispirazione?
1: Fai così.
0: No. Quella è l'ispirazione.
1: Ah, ho capito.
0: L'ispirazione è l'idea che ti viene.
1: Ecco.
0: Ecco, magari quella la trovi pensando ad altri film, per esempio.
1: Giusto.
0: Ai film che magari ti sono piaciuti.
1: Giusto.
0: Allora facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Sì.
0: Magari una canzone di un film molto famoso.
1: E così ci viene l'aspirazione.
0: Bravissimo, ecco. Lallo.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, Armando, mi è piaciuta, però l'aspirazione non mi è venuta tantissimo.
0: Non ti è venuta? Beh, va bene, era la canzone di Aladdin.
1: Sì, bella.
0: E quindi in quel caso il film raccontava del tappeto volante,
1: sì,
0: di Aladdin, la principessa.
1: Il genio.
0: Il genio.
1: Bello.
0: Bello, bello, bello, bello. Ecco, allora, noi a questo punto, per scrivere il nostro film,
1: sì,
0: dovremo cercare di capire che genere di film vogliamo scrivere. Per l'appunto una fiaba come Aladdin?
1: Sì, un'avventura.
0: Un'avventura.
1: Un'avventura, Armando.
0: Quale altra fiaba ci può venire in mente? Ci può ispirare?
1: Guarda, Armando, a me piace tanto una Frozen.
0: Frozen, bellissima.
1: Bella, che c'era l'unicorno, che è uno dei miei cugini.
0: Ma davvero?
1: Certo, Armando, sì, sì.
0: Ma non lo sapevo, l'unicorno, sì, di Frozen è un tuo cuginetto?
1: Beh, certo.
0: Ah, complimenti, è un attore famoso.
1: E poi ho anche un altro cugino in un altro film.
0: E chi è?
1: Shrek.
0: Ah.
1: Sì, sai dove c'è l'omino quello verde?
0: Sì.
1: Brutto?
0: Sì.
1: Però simpaticissimissimo. Che fa le puzzette.
0: Ma come no, l'orco.
1: Ecco, lì c'è Ciuchino.
0: Sì.
1: Che è un altro cugino.
0: Ah, però, ma sono tutti i tuoi cugini questi?
1: Tutti cugini, sai, noi siamo una famiglia molto grande.
0: Ah, ho capito. Ma quindi hai una grande esperienza allora di cinema tu?
1: Beh, non tantissimo, Armando. Sai, a me fece fare la radio.
0: Certo, con me, certo, è vero. Però, insomma, diciamo che hai tante idee a cui puoi ispirarti per scrivere il nostro film.
1: È vero, Armando, hai ragione.
0: Allora, ma sai, a proposito di cavallini,
1: sì,
0: che possono essere amici tuoi, ce n'è anche un altro molto famoso in Toy Story, te lo ricordi?
1: Sì, fortissimo!
0: Anche quello è un bellissimo film, perché in quello, per esempio, si racconta la storia dei giocattoli che si animano.
1: Sì, che magari i bimbi non li vogliono più, sì, e i giocattoli sono tristi.
0: Bravo, bravo. Ecco, anche quella è una gran bella storia. Quindi vediamo un po'. Allora abbiamo, dunque, fino ad ora nominato Aladdin,
1: sì,
0: Shrek,
1: Frozen,
0: sono tre fiabe.
1: Sì.
0: Poi Toy Story.
1: Ma allora la scriviamo anche noi una fiaba, Armando?
0: Potremmo anche noi scrivere una fiaba, una bella avventura. Beh, allora dovremmo intanto cercare di capire chi sono i personaggi protagonisti.
1: Certo.
0: Capire che cosa fanno.
1: Sì.
0: E trovare un bel lieto fine.
1: Sì.
0: Oh, allora facciamo una cosa, ci pensiamo un pochino e ci ascoltiamo un'altra bella canzone sempre dedicata a un film.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: È armadissimo!
0: Evviva, evviva, evviva! E insieme stiamo cercando un'idea per scrivere un film.
1: L'aspirazione!
0: L'ispirazione!
1: Ah, ecco appunto, ho sbagliato di nuovo!
0: Va bene, però va benissimo! E anche perché è anche un'aspirazione. Scrivere un bel film è la nostra aspirazione, cioè il nostro desiderio.
1: Bello, così poi ci vedono al cinema!
0: Bravissimo! E allora, per cercare la nostra ispirazione...
1: Sì.
0: Abbiamo nominato alcuni film. Abbiamo nominato Aladdin,
1: Frozen, Shrek
0: e Toy Story. E allora abbiamo pensato, ma forse potremmo scrivere un film così.
1: Bello.
0: Ok. Ed è allora un film che è un'avventura, è un po' una fiaba.
1: Sì. A me piacerebbe se dentro il film c'è un personaggio un po' come te, armandissimo.
0: Ah, tu dici?
1: Sì, sì.
0: Un personaggio che assomiglia un po' a Pinocchio e Geppetto.
1: Sì. Bravo, proprio come te, che così c'è la fiaba anche di Pinocchio. Bello, mi piace.
0: Ah, ma senti Lallino, ma allora mi sta venendo in mente un'idea incredibile.
1: Sì.
0: Ma perché non proviamo a fare un film in cui c'è Armandissimo?
1: Sì.
0: Ma ci sono anche Lallo.
1: Sì.
0: Lella.
1: Bello.
0: E facciamo il film di Big Bang.
1: Sì.
0: Oh, allora la storia è quella di un buffo conduttore,
1: sì,
0: e due pupazzi che fanno la radio.
1: Giusto. Una è una principessa e sì, si chiama Lella.
0: Sì.
1: E uno è un principe e si chiama Lallo.
0: Perfetto. Ma non solo sono due splendidi personaggi, ma anche risolvono il caso misterioso del bambino scomparso.
1: Bello. Questo è proprio avventurosissimo.
0: E poi possono diventare gli astronauti del cosmo.
1: Sì, che vanno nello spazio, poi ritornano. Bello.
0: E poi possono diventare i pirati dell'isola del tesoro.
1: Sì. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bello, armadissimo. Certo, anche i bimbi potrebbero darci qualche suggerimento, eh?
0: Bravissimo, Lallo. E allora mi raccomando, bambini, aspettiamo dei suggerimenti per darci delle idee per il film di Big Bang. Il nostro numero WhatsApp è...
1: 347-411-2726. Dateci l'ispirazione.
0: E allora tutto è pronto per il grande film con Lallo.
1: Armandissimo.
0: E...
1: Lella.
0: La nostra puntata finisce qui. Un super grazie a Piero Marcelli che accudisce il nostro Lallo. Grazie alla nostra Lellina che è accudita da Barbara Cinquatti. E un super super grazie a Lorenza Cingoli che scrive e inventa i testi insieme a me. E un gigantesco grazie alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao ciao ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: anche vita.
1: Anch'io sarò tale quale a te.
0: Un'altra voce.
1: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio. Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids, pronti per una nuova puntata di
4: Big Bang!
3: Ciao Lella, ciao DJ!
5: Ciao a tutto,
6: DJ si è incantato.
3: Sembra un telefono occupato.
5: Ma no ragazzi, scusate, era il mio rap del saluto. Ciao a tutto, grazie comunque Armando.
3: Ma sai che è molto carina, bravo DJ.
6: Ciao Armando, ciao a tutti voi bambini.
3: Molto bene, e allora anche oggi pronti per una nuova super strabiliante puntata quiz.
5: Yeah! E la domanda qual è?
3: In realtà è un argomento di cui abbiamo già parlato e io ho tantissime curiosità da rivelarvi in proposito.
6: E allora dici di che si tratta?
3: Vorrei farvelo scoprire con una canzone. Ascoltate.

0: capito, il nostro quiz di oggi parla di frutta.
1: Buona la frutta, evviva, mi piace la frutta.
2: Ti piace come a Lallo, che la mangerebbe solo nel gelato, DJ, o ti piace per davvero?
1: Beh, no, a me piace tutta la frutta, eh. Senti qui, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.
2: Ma che bravo, DJ. Allora davvero, ti piace tutta la frutta, sì, però soprattutto in versione musicale.
1: Sì.
2: E allora veniamo alla super domandona del quiz di oggi. Che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
0: Wow, un frutto giapponese! Non vedo l'ora di sapere la risposta.
2: Te la darò a fine puntata, Lella, così come la darò a DJ e a tutti quanti i bambini all'ascolto. Ah, se per caso ci fosse qualche bambino o genitore giapponese, chiedo scusa per la mia pronuncia. Nel frattempo vi faccio un'altra domanda. Qual è il frutto che toglie il medico di torno?
1: Il contorno?
2: No, il contorno.
1: Sì.
2: Ma che dici, DJ?
1: Ma perché non si può mangiare un'insalata di frutta di contorno, scusa?
2: No, l'insalata di frutta si chiama Macedonia e di solito si mangia a fine pasto, poi uno la mangia anche quando vuole e non è di contorno.
0: Io lo so. È la mela.
2: Giusto.
0: Si dice così: una mela al giorno leva il medico di torno.
2: Brava Lella.
0: Grazie.
2: E lo sai perché? Perché la mela è ricca di vitamine A, B, C,
1: D, E, F, G.
2: No, DJ, non è che stavo facendo l'alfabeto. Stavo elencando le vitamine che sono presenti soprattutto nella buccia della mela, che infatti conviene lavare bene e mangiare con tutta la buccia.
0: Buonissima! Io me la mangio sempre a morsi.
1: Ha fatto la battuta.
2: Sì. Io me la mangio. Ma che
0: me
2: carina. Brava, brava. E allora, volete sapere il nome di un altro frutto che fa benissimo alla salute?
1: Oh yeah!
2: Dai, allora, più che uno, sono tanti piccoli frutti di bosco. Si chiamano mirtilli.
0: Oh.
2: E i mirtilli fanno bene alla vista, alla circolazione del sangue e soprattutto, e questi dovresti prenderli tu, DJ,
1: sì,
2: alla memoria.
0: Allora dovrei farli mangiare a mia zia Lilla.
1: E io a nonno DJ?
2: Certo, potete consigliarglieli, ma gli dovete anche dire che devono mangiarne un bel po' per vedere gli effetti.
0: Glielo diremo.
1: Ormai siamo diventati dei veri esperti di natura.
0: Mm-hmm.

0: E siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Lella. DJ!
1: Sì, è Armando!
0: E io vi ricordo che abbiamo in sospeso la domandona del nostro quiz di oggi, ed è: che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
2: Non vediamo l'ora di scoprirlo!
0: Oh, molto bene! E intanto sentite quest'altra. La frutta matura ha sempre un buonissimo odore, ma c'è un frutto che a sentirlo fa svenire dalla puzza!
1: Buonissimo! Come si chiama?
0: Si chiama durian. Ah. È un frutto duro e spinoso all'esterno e sarebbe forse meglio non aprirlo.
2: Perché?
0: Perché puzza proprio tanto. Per descrivervi un po' l'odore che fa, pensate di annusare qualcosa a metà strada tra l'odore di cipolle marce, quello del sudore e la fogna.
1: Dovrebbero vietarlo un coso così, andiamo.
0: Infatti, in molti locali pubblici dell'Asia, dove cresce, è vietato mangiarlo, perché rende l'aria davvero irrespirabile.
1: Certo.
2: Chissà se puzza anche il fiore da cui nasce questo povero durian.
0: Pare proprio di sì, Lella. Dicono che il fiore emani un odore di... latte inacidito.
1: Ma è un vero disastro questo frutto, però.
0: È vero, DJ. È talmente disastroso che diventa quasi simpatico. Sì. E allora, dedichiamogli la prossima canzone.

0: Ed eccoci, siamo sempre noi, quelli di Big Bang. Lella?
1: Eccomi!
0: DJ?
2: Sì, e Armando!
0: E stiamo per darvi la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi. Che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
1: Oh!
0: È il frutto più caro del mondo perché è considerato sacro e si usa in cerimonie speciali.
2: Wow!
1: Ah.
0: Dunque, assomiglia a un melone,
1: sì?
0: Ma attenzione, costa 10.000 euro.
1: Cosa?
0: E visto che è venduto solo in coppia, per averlo si devono spendere almeno 20.000 euro.
2: Wow!
0: Come un'automobile.
2: Ragazzi, ma è davvero molto particolare.
1: Incredibile.
0: Eh sì. Beh, diciamo che noi possiamo tranquillamente mangiarci le nostre mele,
2: sì,
0: che sono altrettanto buone, fanno bene e sono molto molto più economiche.
1: Sì. Eh sì. E voi, qual è il vostro frutto preferito, bambini? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347-411-2727.
0: Vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang per un'altra grande puntata quiz.
2: Ciao a tutti.

0: oggi.
1: Eccoci ad una nuova puntata e a una nuova avventura.
2: Pronti a scoprire dove ci porterà Misterio?
1: Pensavo, come sarebbe bello conoscere un supereroe.
2: Ma i supereroi non conoscono Misteri, sono supereroi.
1: Guarda che anche loro hanno dei momenti di debolezza. Pensa a Superman, ecco, con la criptonite. È il suo punto debole.
2: Ah sì, è vero. Allora mi piacerebbe aiutare Spider-Man a risolvere un mistero, eh?
1: Oppure Batman. Batman, sì, dai.
3: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. E buongiorno, bambini.
2: Ciao, Misterio. Buongiorno a te.
3: Cosa stavate dicendo? Vi sentivo parlare di supereroi.
1: Sì, ecco, dicevamo che ci piacerebbe incontrarne uno. Potresti mandarci in missione per aiutare, che so, Superman.
2: Sì, oppure Batman.
3: Nessun supereroe in difficoltà oggi.
1: Che peccato.
2: Già.
3: Ma sono sicuro che vi divertirete tantissimo, perché oggi andrete nel selvaggio West, nella città fantasma di Cody. Lì incontrerete Buffalo Chip. Questo è quanto.
1: Niente duelli, spero.
3: Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini. Ci si sente al prossimo mistero.
2: Grazie Misterio, ciao.
1: Buffalo Chip, eh?
2: Lo conosci?
1: No, stavo solo pensando.
2: Va bene, chiamiamo Iridella e non perdiamo tempo, forza.
1: Giusto.
2: Il mistero ci aspetta.
1: Iridella, ci sei? Dobbiamo partire. Buongiorno ragazzi, dove si va oggi? Oggi andiamo alla scoperta della città fantasma di Cody, nel vecchio West. Seleziono subito sul tuo computerone. Ecco qui cosa vi servirà per la vostra missione. Vestiti da cowboy, cinturone e lazzo.
2: Wow, mi sento un vero cowboy! Yahoo!
1: Forza, cowboy! Allacciamo le cinture di sicurezza e prepariamoci per il viaggio. Ah, Iridella? Sì, Laura, ci ho già pensato. La canzone è pronta.
2: E certo, la musica non manca mai. Allora, bimbi, anche voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: bella questa canzone, vero? A me è piaciuta tantissimo.
1: Quanto manca all'arrivo?
0: Non essere impaziente, Andrea. Siamo quasi arrivati. Le praterie sono sotto di noi. I cactus! E c'è una locomotiva che sta passando proprio sotto di noi. Iridella, cosa sai di Buffalo Chip? Buffalo Chip è un fantasma e si diverte a terrorizzare tutti quanti. Gli abitanti di Cody sono scappati dalla paura e ora la città è disabitata.
1: Ah, ecco perché Cody è una città fantasma ora.
0: Sì, ma anche perché c'è il fantasma Buffalo Chip. Qualcosa mi dice che non sarà facile questa missione. 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Grazie Iridella, ci vediamo a missione compiuta.
0: Buona fortuna ragazzi. Guarda Andrea, un ranch e il saloon. Mi sembra di essere in un film.
1: Un film muto però, senti che silenzio.
0: Sì, è una città fantasma, ce l'ha detto Iridella. Sono scappati tutti.
1: Dobbiamo trovare Buffalo Chip e scoprire cosa c'è sotto.
0: Andrea, qualcuno sta suonando un pianoforte.
1: È Buffalo Chip, e chi se no?
0: Andiamo nel saloon, la musica sembra venire da lì.
1: Dove sei, Buffalo Chip?
0: Ma non c'è nessuno qui. E la musica si è fermata.
1: Al piano superiore.
0: Saliamo.
1: Facciamo piano, Laura. E entriamo in questa stanza.
0: Va bene, ma non avere paura.
1: Non c'è nessuno.
0: Eccolo, da quella parte.
1: Allora lo sa che lo stiamo cercando, eh?
0: Dove sei, fantasmino?
1: Cerchiamolo in tutte le stanze.
0: Vuoi giocare, eh?
1: Ti troveremo!
0: Qui! Anche qui non c'è!
1: E neanche qui!
0: Il pianoforte è di nuovo sotto!
1: Sembra che si stia divertendo a farsi cercare!
0: Scendiamo, ma cerchiamo di non farci sentire questa volta!
2: Laura!
1: Lo vedi?
0: Non ancora! Aspetta... Eccolo! Ma non è un fantasma! Vedo le sue mani che sbucano!
1: Sapevo che c'era sotto qualcosa.
0: Al mio tre lo acciuffiamo con il lazzo. Pronto?
1: Sì.
0: Uno, due, tre.
1: Preso! Preso, Buffalo Chip! Ti abbiamo trovato!
0: No, aspetta! No, non piangere!
1: Sei davvero Buffalo Chip? Cioè, quel Buffalo Chip che ha fatto scappare tutti gli abitanti di Cody?
3: Ma io non volevo!
0: E adesso calmati, ti liberiamo dal lazzo e dal lenzuolo. L'abbiamo capito che non sei un fantasma. Siamo amici e vogliamo aiutarti.
3: Va bene.
1: Oh, eccoti qui, Buffalo Chip. Ma perché tutti pensano che tu sia un fantasma cattivo?
0: Forse è meglio tranquillizzarlo un pochino. Sembra che sia lui ad essere spaventato.
1: Sì, hai ragione. Direi che la cosa migliore è fargli sentire una bella canzone. Mm-hmm. E anche voi, bambini, balliamo insieme come i cowboy?
0: Sì!
1: Sì, allora musica!

0: sembra proprio che anche Buffalo Chip abbia gradito un po' di musica. Guardalo lì come balla.
1: Adesso però ci devi spiegare che cos'è successo, eh?
2: Ecco, io sono un cowboy, non un fantasma. Mi divertivo a fare scherzi agli abitanti di questo villaggio travestendomi da fantasma con questo lenzuolo. Facevo sparire cose, suonavo il pianoforte di notte, ma così si sono spaventati tutti. Tutti davvero tantissimo e sono scappati. Ma ora mi sento solo.
0: Adesso ho capito.
1: Dobbiamo far tornare tutti gli abitanti di Cody e spiegargli tutto.
2: Sì, lo vorrei tanto. Ma come?
0: Mi è venuta un'idea. Dobbiamo farci sentire. Portiamo fuori il pianoforte.
1: Il pianoforte? Ma pesa un sacco.
0: Dai, su, Andrea, non fare storie.
1: Beh, va bene, allora...
0: Su, ecco, bravo, così. No, da quella parte.
2: Qualcuno mi desse una mano.
0: Sì, ti sto aiutando. Guarda che sto spingendo anch'io.
1: Ecco, fatto. Bella idea, sì, la musica arriverà in tutti i villaggi qui intorno e penseranno che ci sia una festa.
2: Ci sta!
0: Cosa aspettiamo? Musica!
1: Guardate, stanno arrivando dei cowboy.
0: Continua a suonare, ne stanno arrivando altri.
1: Sì, e altri ancora, laggiù, guardate.
0: È vero. Cosa succede qui nella città del fantasma Buffalo Chip?
1: No, non c'è mai stato nessun fantasma qui a Cody.
0: Ma come? Ha fatto scappare tutti. Fa tanta paura. Ma no, Buffalo Chip è lui e non voleva farvi scappare. Si divertiva a fare degli scherzetti travestito da fantasma. Buffalo Chip, diglielo tu.
2: Mi dispiace, non volevo farvi così paura. Mi nascondevo sotto questo lenzuolo e poi voi siete andati via e non sono riuscito a dirvi la verità. Potete perdonarmi?
0: Non eri un fantasma! Sei un cowboy! Un cowboy un po' burlone, allora!
3: Ma sì che ti perdoniamo e siamo felici di tornare nelle nostre case!
2: Yahoo! Che ne dite di fare festa nel saloon?
1: Beh, ora noi dobbiamo proprio andare, eh? Sarà per un'altra volta.
0: Mi raccomando, Buffalo Chip, niente più scherzetti.
2: Promesso, grazie amici. Cody è tornata a essere la città di una volta. Yahoo! Piena di gente. Yahoo! E di musica. Yahoo! E...
4: senza fantasmi. Yahoo!
1: È arrivata Iridella, Laura. Torniamo a casa.
0: Ciao, Buffalo Chip. Ciao, cowboy.
2: Tornate a trovarci, amici!
0: Sì! Ciao a tutti!
2: Ela!
0: Missione compiuta, ragazzi!
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Che avventura! Chissà se Buffalo Chip riuscirà a non fare più scherzetti.
1: Io dico di no, ma sicuramente non farà più paura a nessuno. E questa è la cosa più importante.
0: Bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi e non perdetevi la prossima avventura.
1: Dove ci porterà il mistero?

0: Ma sentite come piove?
1: Sì, sembra che non la smetta più.
2: A me piace la pioggia, soprattutto quando siete.
1: Perché? Bevi la pioggia?
0: Lallo, non è bene bere la pioggia, perché potrebbe essere sporca, magari anche inquinata, capito? Soprattutto in città, poi.
2: Va bene, allora la bevo solo in campagna, eh?
0: Okay.
1: Però quando il cielo è grigio e piove sempre, non è molto divertente.
2: Però saltare nelle pozzanghere e fare ciocche è divertentissimo.
0: È vero, Lallo, hai ragione, però bisogna stare attenti che vicino non ci sia nessuno.
2: No, dai, quando schizzi è ancora più divertente.
0: Ma no!
1: Sì, una volta ha schizzato anche me.
0: Ah sì, Lella? E ti sei arrabbiata?
1: No, era così divertente.
0: Va bene, meno male. Allora, a proposito di divertimento con le pozzanghere, vi faccio sentire una giocastrocca che parla proprio di ciac ciac la pioggerella.

0: Ma piove in studio?
1: No, Lella, per fortuna qui dentro non piove. Però lo sai che su di voi le canzoni hanno un effetto reale.
2: Bella, tac tac tac tac, dai, che saltiamo nelle pozzanghere, dai.
1: Lallo, non ci sono pozzanghere qui.
2: Allora le facciamo, riempiamo delle vaschette con l'acqua della pioggia, poi le buttiamo qui a terra e poi ci saltiamo tutti e tre dentro, dai, tac tac tac tac tac.
1: Ma Lallo, non si può fare, non possiamo mica allagare lo studio, eh? No, però se vuoi dopo puoi fare il bagno con l'acqua calda nella vasca con le paperelle.
0: Che bello, anche a me piace tanto. Ma a proposito di pioggia, a me è sempre piaciuta tanto la storia dell'Arca di Noè con tutti quegli animali.
1: Eh sì, è bella quella storia. Ma ve li ricordate i nomi di tutti gli animali della canzone? Tutti gli animali che salirono sull'arca?
2: Sì, i leopardi.
0: No, quelli mancavano.
2: Ma poi erano arrivati.
0: No, ti sbagli.
1: Vabbè, facciamo così, ascoltiamo la canzone.

0: Oh, ottimo. Adesso ce li ricordiamo tutti.
1: Solo non si vedono i due liocorni. Ma piove ancora.
0: Sì, però dai, Lella, è una pioggerellina sottile sottile. E tra l'altro Giulia ci ha mandato un messaggio sonoro proprio sulla pioggia. Sentite.
2: Ciao Armando, mi chiamo Giulia, ho 10 anni e la pioggia mi piace perché ripulisce le strade e l'aria dopo un temporale è più pulita. Ciao.
0: Bello il messaggio, grazie Giulia.
3: Grazie.
1: Davvero dopo il temporale l'aria è più pulita?
0: Eh sì, Giulia ha ragione, in un certo senso è come se la pioggia lavasse l'aria, per dirla un po' semplicemente.
1: Mi piacerebbe ascoltare invece ora le previsioni del tempo.
3: Ma Lella, non c'è problema, te le faccio io. Per oggi e domani sono previste piogge forti, anzi fortissime, su tutte le regioni. Ma se arriva il vento da nord, est, sud, ovest, da su, da giù, da qui e di là, spazzerà via le nuvole e tornerà il sole.
1: E quando arriva?
3: Chi?
1: Il vento da nord, est, sud, ovest, di là, di qua, sud, est, sud, ovest, est.
3: Lella, che ne so io, non sono mica un tempologo.
1: E chi è il tempologo?
3: È quello che sa tutto sul tempo.
0: Ma no, Lallo, si dice meteorologo. Che poi è quello che studia il clima, cioè il tempo dal punto di vista atmosferico, vale a dire se c'è il sole, la pioggia, se farà freddo, caldo. Anzi, sapete, magari una volta intervistiamo un meteorologo e ci facciamo raccontare il suo mestiere. Che ne dite?
3: Sì, bella bella! Io però ho una domanda.
0: Sì.
3: Il meteorologo, per misurare il tempo, hai il meteorologo?
0: Va bene.
1: Un'idea, perché non facciamo le interviste dei mestieri?
0: Ma sì, sì, potrebbe essere una bella idea. Così intervistiamo una volta un pompiere, che ne so, un archeologo, un astronauta.
3: No, Armando, intervistiamo lo spazzacamino, però quello magico, quello di Mary Poppins.

0: Fernando, cosa fa lo spazzacamino?
1: Lo spazzacamino è un mestiere che ormai non esiste quasi più. Però lo spazzacamino era quello che puliva i caminetti dove un tempo si metteva la legna e si accendeva il fuoco per riscaldare la casa. Ti ricordi quelle case che hanno il comignolo da cui esce il fumo sui tetti?
0: Sì.
1: Ecco, bello. Ecco, bravo.
2: Ora però sono stufa della pioggia, uffa. Le dite di smettere, per favore.
0: Ma certo, Lella. Smetti, per favore.
1: Però posso dirvi, lo so, non ha smesso, però volevo dirvi che a me un pochino piace quando piove tanto e stiamo all'asciutto tra di noi amichetti a chiacchierare, no?
2: Sì, ma dopo un po' il sole manca.
1: Eh sì, questo è
2: quanto
1: vero.
2: Quanto vorrei che tornasse.
0: Sapete che vi dico? Facciamo la canzone del sole, dai.
2: E che cos'è? Come si fa?
0: Non lo so.
1: Vabbè, scusate, inventiamocela, no?
2: Sì, sì, bello.
1: Dai.
0: Allora,
2: sole, sole, vieni
0: sole,
2: qua.
0: O sole mio. Ah no, sole mio l'ha già fatta.
1: No, dai, era carino come aveva detto lei, la ricomincia.
0: Sì.
2: Sole, sole, vieni qua.
1: E la pioggia va più in là.
2: Se tu sole arriverai,
0: cara pioggia smetterai.
2: Che bella canzone.
0: Bella, bella.
2: Però non smette di piovere.
1: Vabbè, allora la soluzione è una sola. Cerchiamo una canzone cantata dai bambini dedicata al sole.
2: C'era quella della formula magica per fare tornare il sole. Opsa eisa sa. Magari funziona.

0: tornerà.
1: Bravi, forza. Bravo Lallo, brava Lella.
0: Evviva.
2: È tornato il sole?
0: No, però è smesso di piovere, eh.
1: Dai, è già un buon risultato.
2: Hai visto che le canzoni dei bambini hanno effetto anche sul tempo?
0: È vero, come dice il tempologo.
1: Meteorologo, Lallo, meteorologo.
0: Ho capito, il metronomo.
1: Sì, va bene, va bene. Salutiamo
0: l'astronomo.
1: Sì, Lallo, sì. Salutiamo i bambini all'ascolto. Ciao, sì, bambini.
0: Ciao, bambini. Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
1: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
1: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
1: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
1: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale, delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
1: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
1: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore, vero bambolina? Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, hai ragione bambolina, ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: un super fantastico esplosivo programma di radio.
1: Chi?
0: Io sono Armando.
2: E io sono Lallo.
3: E io sono Lella.
0: Perfetto, formazione al completo.
3: Come una squadra di calcio.
0: Beh, non siamo proprio una squadra di calcio, ma siamo comunque una grande squadra.
3: Una squadra di radio.
0: Brava Lella, una squadra che fa la radio. Ah, e visto che siamo capitati sull'argomento, mi piacerebbe proprio parlare di sport.
2: Ah, io sono tanto di sport, eh.
3: Ah, mi piace tanto guardarlo lo sport, ma mi piace anche fare il tifo.
0: Bene, e per chi tifi, Lella?
3: Per chi vince.
0: No, così non è giusto, eh? Bisogna cercare di tifare per una squadra del cuore, poi se vince, perde, capita.
2: Io faccio molto sport, sai Armando?
0: Ma
2: con
0: dai.
2: Le patatine e con l'aranciata.
0: No, scusa, in che senso?
2: Nel senso che quando guardo lo sport mangio le patatine e bevo l'aranciata, bella, quella con le bolle, alla fine poi ho la pancia più gonfia di un pallone.
0: Ma tu vai contro tutte le regole normali dell'alimentazione, non si fa così, non va bene, anzi va malissimo, quindi smetti di mangiare patatine e bere aranciata in quantità.
2: No. Senti,
0: sì.
2: Allora faccio così, mi scelgo una squadra del cuore e mangio le patatine mentre la guardo.
0: Ma no, devi mangiare sano. Adesso guarda, ti faccio dare qualche consiglio dei nostri amichetti del piccolo coro dell'Antoniano.

0: non piacciono i cavoli a merenda.
1: Beh, hai ragione, hai ragione, non piacerebbero a nessuno. Però invece le carotine ti piacciono?
2: Sì, buone le carotine.
1: Lo sapete che gli sportivi, quelli veramente che si dedicano allo sport, ma anche insomma quelli che lo vogliono fare un po' seriamente, seguono un'alimentazione ferrea. Ci sono
0: col ferro.
1: Bravo, giusto come gli spinaci che contengono ferro. Quindi se volete essere dei campioni, Lallo e Lella,
0: dobbiamo mangiare il ferro.
1: Dovete mangiare le verdure che contengono anche il ferro, ecco. Giusto?
2: Io mi tengo sempre in forma.
1: E che cosa fai?
2: Corro tutte le mattine.
0: Anch'io mi tengo in forma, Armando. In forma di formaggio.
1: Ma sei goloso di formaggio?
0: Per tenermi in forma, mangio una forma di formaggio intera.
1: Vabbè, Lallo, dai, tu esageri sempre. Dai, oltre a mangiare bene, adeguatamente, bisogna cercare di stare attenti, perché la quantità del cibo è importante, quindi non bisogna mangiare troppo.
2: Ecco, io glielo dico sempre. Però Armando, lo sai che Lallo ha vinto un torneo di calcetto con una squadra di pupazzi?
1: Davvero? E quando?
2: Sì.
0: Ma qualche anno fa.
2: Ma non era l'anno scorso?
0: Ecco, sì, brava, brava, l'anno scorso. Volevo vedere se te lo ricordavi,
1: Ma complimenti, Lallo, non sapevo che tu giocassi a calcio. E invece, Lella, qual è il tuo sport preferito?
2: Mi piace tanto il fioretto.
0: Ma Lella, ma non esiste lo sport che si gioca con i fiori, dai.
1: Ma no, Lallo.
2: Invece sì.
1: Lallo, il fioretto è uno sport che si gioca con le spade. Perché devi sapere che ci sono tanti tipi di spade. C'è la sciabola, il fioretto e tra l'altro non si fa male. Capito? C'è una tuta che protegge dai colpi. E basta toccare l'avversario, si accende una lampadina.
0: Bello.
1: E vince chi tocca l'avversario più volte.
0: Bellissimo, ma come un duello. Bello, mi piace.
2: Sì, è uno sport elegante e per niente pericoloso.
1: Vero, vero. Sentiamo allora se qualcuno dei nostri amici a casa ha qualche messaggio sonoro proprio sullo sport.
3: Ciao Armando, io sono Giulia, 8 anni, vengo da Milano. La mia cosa che mi piace fare di più è giocare a pallone, perché mi diverto e corro. Ciao.
1: Non male, beh, bisogna dire che lo sport piace quasi a tutti, mi verrebbe da dire.
2: Vero.
0: Bravo Armando, quasi a tutti.
1: Piace anche a te, vero Lallo? Hai detto che hai vinto addirittura un torneo di calcetto e che ti hanno premiato con una coppa, giusto?
0: Buonissima quella coppa di gelato, Armando, buona! C'era la panna, la stracciatella, la fragola.
2: Non pensavo che nelle coppe ci mettessero il gelato alla panna, alla fragola, alla stracciatella.
1: Infatti è strano, Lella. Non mi convince molto questo torneo di Lallo.
0: Armando, tu non conosci il mondo dello sport dei pupazzi, mi spiace, ma...
1: È vero, però conosco bene il mondo dello sport dei cartoni. E tanti anni fa c'erano un sacco di cartoni che parlavano di sport. E me ne ricordo uno sul calcio davvero bello. Vi faccio sentire la musica della sigla e vi presento, se non li conoscete, Ollie e Benji.

0: Grandissimi Ollie e Benji, un portiere e un attaccante inseparabili di una splendida squadra di calcio. A proposito, tu che in che ruolo giocavi, Lallo?
1: Io ero il portiere, appena vedevo la porta tiravo e gridavo gol!
2: Ma i portieri non fanno gol!
0: Ha ragione Lella, mi spiace Lallo, perché i portieri parano, cioè prendono la palla con le mani e quindi li evitano i gol, difficilmente li fanno.
1: Vabbè, io facevo gol anche con le mani.
2: Ma non si fanno i gol con le mani, si possono fare solo con i piedi e con la testa.
0: Mi sembra che Lella conosca le regole del calcio molto meglio di te, Lallo.
1: No, è che voi non conoscete le regole del calcio dei pupazzi.
2: Io le conosco, sono uguali alle altre.
0: Ecco. Vabbè, se invece tu non le sai, Lallo, ti consiglio di andare a fare un giro al Museo del Calcio a Coverciano, a Firenze.

0: Un po' capito, caro Lallino? Ti crescerà il naso come a Pinocchio.
1: No, come a Pinocchio, no, ma quando...
2: Sarebbe buffo col nasone da Pinocchio.
0: Vabbè, dai, però non dire bugie. Lo sai che le bugie hanno le gambe corte?
1: Naso lungo, le gambe corte, ma sono brutte queste bugie, no?
0: E infatti è meglio non dirle. Allora, mentre tu pensi a dirci la verità, io vi faccio sentire una canzone dedicata al più grande campione di bugie, Pinocchio.

0: bella questa canzone.
1: Brava Lella, brava. Eh sì, è una bella canzone. E poi, non so se avete notato, è scritta come se fosse una lettera.
2: Anch'io le so scrivere le lettere, eh. So scrivere la A, la B, la C, tutte.
1: Bravo. E allora dovresti scrivere una lettera a Lella, a me, ai bambini a casa, che comincia così. Cari Lella, Armando e bambini a casa, vi chiederei scusa per aver detto una piccola bugia. L'ho detta solo perché... Perché l'hai detta?
0: Perché l'hai detta?
2: Vabbè, ma io non la volevo dire la bugia. Mi sono sconfuso un po', ecco, col cugino. Ma io un cugino, serba, di simpatico, sì. Perché l'aveva vinta lui la coppa. Diciamo la verità, l'aveva vinta lui. E poi ho mangiato il gelato, lui mi ha detto, vabbè, tieni a questa coppa, va, su. Io me la sono tenuta, mi piaceva, l'ho messa in camera, ero convinto di avere vinto il torneo. Andavo a letto, mi guardavo la coppa, dicevo, che bella questa coppa.
1: E va bene, Lallo, dai. Va bene, sei perdonato.
0: Però vorrei fare sport con me.
2: Sì, sono contento. Anche perché così siamo in due e ci divertiamo insieme, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Bravi, bravi. È così che è bello fare sport e farlo insieme. Ci si tiene in forma e ci si diverte in ottima forma.
0: Sì, di formaggio.
1: Salutiamo i nostri amici a casa.
2: Sì, ciao.
0: Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, uno stricciato, rolante, negletto, al tuo confronto tu venne perfetto.

0: voglio fare in c'è.
1: Tutti quanti! Tutti quanti voglio fare in c'è.

0: sei tu piccolo e t'hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata seria mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.

Parcheggiatori abusivi di involucri di merendine, sgranocchiatori di unghie degli arti superiori ed inferiori, digeritori a getto continuo di confetti per cerimonie, app isolatori seriali, qualunque sia il supporto, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Tieni il tempo, un consiglio oltre che un pezzo degli 883. Ed ora pigiama party si tinge di robotico. Daltanius e via verso galassie indomabili.

Nanina, ed ora, amici miei, siete pronti a scatenarvi su ritmi poco ascoltati della vostra generazione, ma fenomenali? Asphalt Tango, sentite che pezzo!

Ogni volta che passa un pezzo del genere immagino volare miliardi di colori. Mi sembrano tanti coriandoli cadere. Non so perché. Ed ora bando alle ciance o ciancio alle bande e continuiamo a volare insieme. Sing, sing, sing. Canta, canta, canta.

amici miei, dite ai vostri amici più grandi, parenti più grandi, genitori, nonni o chi che sia, vicini di casa, di aprire i loro armadi e tirar fuori quelle vecchie gonne e quei vecchi giubbotti che si usavano un tempo. Grease!

La corsa scatenata verso alcuna destinazione finisce qui anche per oggi. Vi lascio con un pezzo niente male, un mix di quello che era il Muchacho Cucaracha e un nostro cantautore, Speedy Gonzales. Sentite che carino. Ciao amici miei. Al 347-411-2726, sempre ben accetti i vostri messaggi, i vostri consigli, le vostre ricette e le vostre curiosità. Vi risponderemo di certo, come al solito, Pigiama Party!

0: Benvenuti a una nuova puntata stellare di
1: Big Bang.
0: Giusto, il Big Bang, la grande esplosione di miliardi di anni fa che ha dato origine a tutto.
1: Anche al nostro mondo.
0: Certo.
1: Ma anche ai gelati.
0: Sì, i gelati fanno parte del mondo.
1: Anche a tutti gli animali.
0: Certamente.
1: Ma anche a tutti i pupazzi.
0: I pupazzi, quelli forse no.
1: Come no?
0: Ma dai, stavo scherzando, ma certo, i pupazzi fanno parte del mondo.
1: E anche la musica, Armando?
0: Ma sicuramente, sì, anche la musica. E vuoi sceglierla tu?
1: Già fatto, eccola qui, un elefante si dondolava.

0: abbastanza pazzi, quattro elefanti che si dondolano sul filo di una ragnatela.
1: Veramente, ma è più pazzo il ragno che li sopporta però.
2: Beh, hanno accettato una grande sfida, quella di vincere la forza di gravità.
0: Che cos'è la gravità?
2: Beh, sai, allora è quella forza che ci attira verso la terra e praticamente ci tiene attaccati. Insomma, quando cadono le cose verso terra, quella si chiama forza di gravità. E nello spazio non c'è.
1: Ma è vero, infatti gli astronauti che stanno nello spazio sembra che galleggino.
2: Hai ragione Lallo, è proprio così. Tra l'altro, avete notato che qui a Radio Kids ne abbiamo parlato tantissimo di spazio?
0: Sì.
2: Proprio con gli astronauti italiani più famosi, Nespoli e Parmitano.
0: Deve essere bellissimo viaggiare nello spazio e poter vedere la nostra bella terra da lassù.
2: Ti piacerebbe, Lella?
0: Sì, tanto, tanto, tanto.
1: A me no, io non voglio prendere l'aereo, figuriamoci se parto con la navicella spaziale.
2: Beh, e devo dire che l'idea di stare lontani da casa in un luogo sconfinato e pieno di misteri come lo spazio fa un po' paura, però deve essere anche molto affascinante, eh?
0: Eh sì, chissà se c'è vita su qualche altro pianeta, magari simile al nostro.
1: Io preferirei esplorare un pianeta molto diverso dal nostro.
2: Vabbè, per esempio, sembra che tra poco, chissà, arriveremo anche su Marte.
1: Oh. Marte? Ma Armando, cosa si fa su Marte? Non c'è niente.
2: Vabbè, e perché tu che cosa pensi di fare su un pianeta, Lallo?
1: Beh, mangiare. Pensa che bello, un pianeta tutto commensibile.
2: No, si dice commestibile, Lallo. Commestibile.
1: Ecco, proprio quello, giusto? Ci sono le piantine di marzapane, i fiori di zucchero filato, poi montagne di panna montata, fiumi di cioccolato.
0: Sembra la casetta della strega di Hansel e Gretel.
2: Che bello, però mi sa che su un pianeta così avresti mal di pancia tutto il tempo, Lallo.
1: E chi lo sa? Se non lo provo non lo so.
2: No, io non rischierei, sai, visto come sei goloso. E invece tu, Lella, che pianeta vorresti esplorare?
0: Posso pensarci un attimo?
2: Tutto il tempo che vuoi. Intanto io ti do un piccolo suggerimento con la prossima canzone.

0: Sentito? Anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno scoperto un pianeta speciale, il pianeta sì. Grabov.
1: Sì, il pianeta insomma, quello lì,
0: Va bene, va bene. Allora, Della, hai pensato quale pianeta ti piacerebbe esplorare?
2: Oh, sì, mi piacerebbe arrivare sul pianeta verde.
1: Bello, come hai fatto?
2: Ve lo spiego. Sul pianeta verde è tutto verde. I boschi, le foreste, i prati sono verdi. E questo si sa, ma anche il mare, i laghi e i fiumi sono completamente verdi.
1: Ma scusa, Lella, ma se è tutto così verde, rischi di confonderti. Va a finire che nuoti nei prati e passeggi sui fiumi.
2: No, perché sono tutte tonalità diverse di verde. L'acqua è verde acqua, i prati sono verde prato, i boschi sono verde bosco.
1: Le città sono verde città.
2: No, le città non esistono sul mio pianeta.
0: Ah, davvero? Cioè, stai immaginando un mondo senza città, Lella?
2: Sì, e senza industrie che inquinano e costruiscono oggetti che fanno male all'ambiente. Un posto verde, molto verde, verdissimissimissimissimissimo.
1: Però secondo me ci si annoia stare tutto il tempo in un posto con un colore solo.
2: E allora io ci vado da sola.
0: Ah, vedi, Lella proprio come il piccolo principe.
2: Ah, sì, che bello quel libro dove c'è quel bambino che va a scoprire tanti pianeti da solo e capisce il valore dell'amicizia grazie agli strani incontri che fa.
0: Devo dire che Il Piccolo Principe è proprio un bel libro, anzi consiglio ai bambini all'ascolto di farselo leggere magari la sera da mamma e papà. Tra l'altro è un bel libro anche per gli adulti.
1: Eh sì, e noi ce l'abbiamo, eh.
2: In che senso?
0: Abbiamo il libro?
1: Ma no, la canzone!

0: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Lallo che vorrebbe andare su un pianeta dove si mangia a sazietà, soprattutto dolci. Poi abbiamo Lella che vorrebbe andare in un pianeta tutto verde, senza città e senza industrie.
1: Esatto.
0: E a questo punto non mi resta che dirvi su quale pianeta vorrei andare io.
1: Sì, diccelo Armando, siamo curiosissimi.
2: Curiosissimi.
0: Allora, io vorrei andare sul pianeta più bello di tutto l'universo. E sapete qual è?
1: Qual è?
0: La Terra.
1: Ma Armando, sulla Terra ci stai già?
0: Sì, è vero, ci sono già. Però vorrei solo che la Terra diventasse un posto migliore, dove c'è appunto cibo per tutti, come sul pianeta di Lallo, e magari un po' di inquinamento in meno, come sul pianeta di Lella.
2: Ma Armando, allora siamo tutti d'accordo.
1: E allora restiamo qua. E facciamo del nostro meglio per fare del mondo un posto migliore.
2: Giusto, così gli astronauti che ci guardano da lassù saranno fieri di noi.
1: Sì.
0: E con questo bel proposito salutiamo i nostri amici di Radio Kids e sono sicuro che tutti i bambini sono d'accordo con noi.
1: Mm. Potete continuare a sognare con noi tutti i giorni qui, eh?
2: Big
1: Bang!
0: Ciao bambini! Ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Nell'ambito della 41esima edizione di Roma Europa Festival REF 2026, in programma a Roma fino al 15 novembre, torna la sezione Kids and Family, il vero e proprio festival nel festival, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Giorni di scienza con tanti eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi a Bergamo per la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal 1 all'11 ottobre, un festival di divulgazione scientifica che coinvolge tutta la città con laboratori didattici, incontri con esperti attraverso un linguaggio semplice e adatto ai grandi e ai piccini. Il tema di quest'anno è Convergenze. Dal 5 al 12 ottobre si terrà a Cagliari e in altri comuni dell'isola la 21esima edizione di Tutte Storie, festival di letteratura per ragazzi, dedicata al tema dei vestiti, dal titolo Vestival, racconti, visioni e libri da mettersi addosso, dedicato proprio al legame tra i vestiti, le storie e la loro trama. Tanto di cappello, l'abito fa il monaco, i vestiti nuovi dell'illustratore, alcuni degli appuntamenti per adulti e bambini. Libri in cantina, Festival della piccola e media editoria dal 2 al 4 ottobre presso il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Titolo di questa edizione In Intelligenze Naturali, un invito a riflettere sul valore della creatività, empatia, intuizione e senso critico. Attenzione speciale ai bambini con tante attività, spettacoli e giochi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.
0: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao a tutti e bentornati a Big
3: Bang,
2: il programma super esplosivo di Radio
3: Kids.
2: Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
2: Ciao Lallo! Lallo! Lallo! Ma è singhiozzo! Ma, ai, questo singhiozzo non mi piace, Lella.
3: È grave? È malato?
2: No, adesso non essere così preoccupata. Singhiozzo non è una malattia. Però se non si riesce a smettere è un piccolo problema.
3: Armando, facciamogli passare questo singhiozzo.
2: Va bene, proviamo con il solito sistema. Una bella canzone. Magari si rilassa un po' e gli passa. Sei d'accordo, Lallo?
3: È d'accordo.
2: Hai tradotto. E allora proviamo a curare il singhiozzo con il singhiozzo dello zecchino d'oro.

0: Lallo, ti è passato il singhiozzo?
1: Lallo, direi di sì.
0: Evviva! No, non gli è ancora passato.
1: Vabbè, ho un'idea. Proviamo allora a spaventarlo. Pronta?
0: Sì.
1: No.
0: Niente, no. Non gli è passato. E magari si è anche spaventato.
1: Lo so, però lo stiamo facendo per il suo bene. Ah, ho un'altra idea. Senti. Lallo, ti è passato?
2: Direi di sì.
0: Gli è passato.
1: Evviva. Meno male.
0: Gli era andato di traverso un rospo. Anche a me è successo. Stavo attraversando la strada quando ho visto un bellissimo uccello che volava. Allora ho guardato in alto, aprendo la bocca e zac! Mi è saltato un rospo in bocca.
2: Ah, ma l'hai ingoiato?
0: Sì, ho ingoiato il rospo.
1: Ah, ho capito. Era una battuta. Ho ingoiato il rospo. Si dice quando si è costretti a fare una cosa che non ti va.
2: No, guarda, io non l'ho capita, Comunque il singhiozzo mi è passato, se
1: vabbè,
2: è questo che...
1: Meno male.
2: Ecco, perché i rospi non li ho ingoiati, Perché altrimenti adesso, invece di fare... farei...
1: Se è per questo si dice anche brutto come un rospo. Però se invece devo dirvi la verità, a me i rospi piacciono. Voi l'avete mai visto un rospo?

0: A me, sentendo la canzone, è venuto in mente il principe che si trasforma in un rospo.
1: Beh, un classico delle fiabe. E poi, quando viene baciato, ritorna principe.
0: Bisognerebbe avere il coraggio di baciare un rospo.
1: Hai ragione, Lella. Però io ho sempre pensato che questo sia un modo per dire che magari anche chi non è molto bello può avere la qualità di un principe: la gentilezza, la cortesia, l'onestà.
2: Sentite che vi dico? A me è venuta fame.
1: Vabbè, che c'entra?
2: Possiamo mangiare due biscottini?
0: Ma siamo in trasmissione, non è educato.
2: Lo sai, hai ragione. Però si vede che il signor si mi ha lasciato questo bucone nello stomaco. Quello se lo stomaco barbato fa blu blu blu blu. Non è educato, non è educato.
1: Va bene. Meglio allora che mangi biscotti piuttosto che sentire lo stomaco che borbotta. Però solo due,
2: Solo due.
1: Perché adesso non si potrebbe mangiare.
2: Ma vuoi fatti tu, Lella.
0: Vuoi smettere di fare rumore? Ti sentono tutti.
1: Senza contare che poi farai venire fame anche ai nostri amici a casa. A proposito di amici a casa, sentiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Aglaia. Il mio cibo preferito è la torta che cucina la nonna Antonella, la torta al cioccolato. Ciao.
1: Ecco. Vallallo, è questo il tuo commento al messaggio sonoro? Senti, se tu la smettessi di masticare, noi andremo avanti con la trasmissione.
2: Andiamo avanti.
0: Comunque non si parla con la bocca piena.
2: Va bene, tu zitto.
1: Senti, Lella, che canzone vorresti ascoltare?
0: Vediamo, mi piacerebbe ascoltare una di quelle canzoni allegre che parlano di cucina.

0: musica.
1: Sentilo come canta dopo che ha mangiato i biscotti per tutta la trasmissione.
0: Eh sì, sono quelli che abbiamo fatto diventare intonato, eh.
1: E tra l'altro quasi quasi mi stai facendo venire fame.
0: Ne vuoi un biscotto?
1: Magari lo mangio dopo, però sì, lo vorrei.
0: No, perché in trasmissione non è buona educazione mangiare.
1: Adesso che hai finito, eh?
0: Certo. Vabbè, dai, ce n'è qualche briciolina piccola piccola nella scatolina piccola piccola. No, non ce ne sono più, Armando.
1: Ma come, chi li ha mangiati?
0: Lella!
1: Ti è venuto il singhiozzo perché durante la canzone hai mangiato in fretta tutti i biscotti!
2: Avevo fame!
1: Ma certo che con voi due, eh? Vabbè, salutiamo tu ed io, Lallo! Salutiamo
0: sì.
1: I nostri amici a casa!
0: Ciao, Bibi!
1: Ciao! Ma senti...
0: Lella ha mangiato i biscotti!
3: Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Paolo Balestri e sono l'autore del libro L'amo carta, la caffettiera che non voleva più fare il caffè, illustrato da Stefania Grassi e pubblicato da Voglino Editrice Didattica Attiva. Spesso mi chiedono come sia nata questa storia, e a volte me lo chiedo anch'io. In realtà, però, prima della storia, è nata la mocarpa. Quella vera. L'idea mi venne mentre guardavo un concerto di Renzo Avitable. A un certo punto lo vidi suonare una pentarpa napoletana, un piccolo strumento che teneva rivolto verso il pubblico mentre ne pizzicava le corde. Quell'immagine mi colpì. Già da tempo mi divertivo a recuperare vecchie caffettiere e a trasformarle in oggetti completamente diversi. E allora è lì che pensai, ma perché non provare a farne anche uno strumento musicale? Nacque così la mocarpa, una vecchia caffettiera trasformata con le mie mani in un piccolo strumento a quattro corde. La storia invece quella arrivò qualche tempo dopo. Una sera come tanti ero seduto in cucina e aspettavo che il caffè venisse su. Davanti a me c'era la caffettiera sul fuoco e intorno alcune delle mie creazioni realizzate negli anni, trasformando vecchie caffettiere. C'era il Reitz, un lampadario fatto con due moca gemelle, messe una di fronte all'altra. C'era Moca Time, diventato un orologio. E naturalmente c'era anche lei, la mocarpa. Guardavo la caffettiera sul fuoco, che stava facendo esattamente quello per cui era stata costruita. E poi guardavo tutte le altre creazioni, che invece avevano cambiato la loro vita. E a un certo punto mi sono fatto una domanda, ma se queste caffettiere potessero parlarsi tra loro, cosa si direbbero? È stato in quel momento che nella mia testa una semplice caffettiera ha cominciato a diventare un personaggio. L'ho immaginata con un desiderio, smettere di fare il caffè e provare a diventare qualcos'altro, qualcosa che sembrava quasi impossibile, diventare uno strumento musicale. E così è nata la storia della mocarpa, un incontro tra favola e realtà, nato da una vecchia caffettiera realmente riciclata. Naturalmente però decidere di cambiare non significa riuscirci subito. E soprattutto c'è chi pensa che una caffettiera debba fare una cosa soltanto, il caffè. Nel suo viaggio incontra altri personaggi e attraverso questi incontri capisce che per trasformare un desiderio in qualcosa di reale non bastano la fantasia o un pizzico di coraggio. Serve anche tanta tenacia. Ed è forse questa la parte della mocarpa alla quale sono più affezionato. Dietro una storia fantastica c'è qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. A volte possiamo provare a immaginare qualcosa di diverso, anche quando all'inizio sembra impossibile. Perché qualche volta anche una vecchia caffettiera, se crede davvero nel proprio sogno, può smettere di fare il caffè e cominciare a suonare. Io sono Paolo Balestri. E questa è la storia della mia mocarpa.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà.

0: Nenetti, pupazzi e peluche, ciao, benvenuti a questa nostra nuova puntata del favoloso Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma oggi è qui con noi la verdeggiante, rigogliosa piantina, fiore di camomilla, Flora!
1: Ciao a tutti, margherite, violette, giacinti, roselline e gelsomini.
0: Ma che bello questo tuo saluto floreale! Che cosa ci racconti di bello oggi, Flora?
1: Mi sto preparando per andare a una festa.
0: Ah, magnifico! E dove?
1: A casa della mia amica Ida.
0: E chi è Ida? Scommetto che è un fiorellino come te.
1: Ma no, arrampicando! Ida è una bambina.
0: Vabbè, mi chiamo Armando, eh? Ma parlami di questa Ida, come l'hai conosciuta?
1: Beh, allora, per tutti i petali, tra noi fiorellini,
0: sì?
1: Ida è molto famosa.
0: Ah.
1: Perché organizza sempre delle feste divertentissime, dove noi fiori possiamo ballare il valzer.
0: Ma che bello!
1: Pa, pa, pa, pa, pa.
0: Ma dai! Ma non pensavo che a voi fiori piacesse ballare. Di solito state ferme sugli steli.
1: Sì, noi adoriamo il ballo invece.
0: E allora, danziamo anche noi con Flora. Volteggiamo, ascoltando il valzer dei fiori.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra favolosa piantina di camomilla Flora e di...
1: Rampicando!
0: Ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando
0: sì?
1: Mi diverte di più.
0: Diverte un po' anche me, devo dire la verità. Ma senti, torniamo alla notizia di oggi. Allora, cioè ti stai preparando per andare al ballo della tua amica Ida.
1: Non vedo l'ora di cominciare le danze.
0: Ma quindi Ida ha un giardino?
1: No, noi ci ritroviamo nella sua cameretta.
0: No.
1: E a volte anche i suoi giocattoli ballano con noi.
0: Ma aspetta un attimo, Flora, mi sta venendo in mente una storia, anzi, una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen.
1: Non lo conosco.
0: Beh, Andersen ha scritto I fiori della piccola Ida e in questa fiaba si parla proprio di un gran ballo di fiori.
1: Insomma, non mi credi.
0: Ma come no? Ma certo che ti credo, perché in questa storia di notte i fiori si risvegliano e si mettono a danzare.
1: E poi non balliamo solo il valzer.
0: Ah.
1: C'è un bravissimo Giglio Giallo che suona il jazz al pianoforte.
0: Un Giglio che suona il jazz? Ma è fantastico!
1: Pensa Rampicando, al ballo arrivano anche i fiori dei giardini pubblici.
0: Ma dai!
1: Eppure le rose del palazzo imperiale.
0: Non ci posso credere! E Ida che cosa fa? Si diverte con voi?
1: No! Lei dorme nel suo lettino. Noi fiori aspettiamo e appena si addormenta, zumpappa, zumpappa, noi ci mettiamo a ballare.
0: Ma che bello! E allora alleniamoci anche noi con il valzer ascoltando un'altra canzone molto famosa.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in questa specialissima puntata in compagnia mia, Armando Traverso, e della nostra Flora, il fiorellino che ci racconta storie interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie, Armando.
0: Mi chiamo Armando. Comunque, pensate, bambini, oggi Flora ci sta raccontando un fatto davvero straordinario, ovvero i fiori ballano e si danno appuntamento nella cameretta di Ida, una bambina che ama particolarmente tutti i fiori del mondo.
1: Però prima di cominciare a ballare, aspettiamo sempre che la piccola si addormenti. E naturalmente sono io a cantarle la ninna nanna.
0: Eh beh, certo, tu sei un fiorellino di camomilla e sei una vera esperta di sonno e di sogni.
1: La vuoi sentire la ninna nanna che canto per Ida?
0: Ma certo, spero però di non addormentarmi anche io, eh?
1: Fa così.

0: Luna ciambella.
1: Mi ero addormentato.
0: Sì.
1: Ma dimmi una cosa, Flora, ma tu sei sicura che Ida non vi abbia mai sorpresi mentre vi scatenate nelle danze?
0: Ma no, dorme sempre come una marmotta.
1: Sarà, perché nella fiaba di Andersen a un certo punto Ida si sveglia e vede tutti i fiori che volteggiano nella sua stanza.
0: Una volta è successo, in effetti, ma io le ho subito soffiato un po' della mia polvere magica e si è riaddormentata.
1: E scommetto che il giorno dopo ha pensato di aver sognato.
0: Per tutte le clorofille!
1: Che succede?
0: Tra poco comincia il gran ballo dei fiori! Devo andare!
1: Va bene, Flora, però torna qui al più presto, d'accordo?
0: Tornerò, promesso! Ora vado, volteggio, vado con il vento!
1: Ciao, Flora! Ciao! È proprio una piantina simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con i suoi fiorellini di camomilla. E chissà se riuscirà a coccolare nel sonno la piccola Ida. Comunque, sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci ancora qualche altra incredibile storia direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

Σαν τον Αρμα...

Dolci apete della mamma, su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero, non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
0: Oh. Oh. Oh. Scappiamo!

0: Magic Click. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Laura, che ha un'aria preoccupata. Con lei c'è Paolo.
1: Ciao amici, qualcosa non va.
2: Ciao Lampadino.
3: Ciao Caramella.
1: Sì, non trovo più il mio cagnolino Lampo.
4: Vi aiutiamo noi a cercarlo, dividiamoci.
0: Paolo e Laura cercano lungo la riva dello stagno.
1: Lampo, Lampo,
4: dove sei, Lampo?
0: I fratellini raggiungono un cespuglio.
4: Guarda, Caramella, qui ci sono dei rametti spezzati.
1: Forse Lampo si è nascosto lì dentro.
0: Lampadino si infila nel cespuglio e quando torna fuori tiene in braccio il cagnolino che ha in bocca una palla.
1: Ecco dov'era, giocava con la sua palla.
4: Ora però portiamolo da Laura.
0: La bambina è felice di riabbracciare il suo cagnolino.
1: Grazie amici.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano insieme la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta, che ha un'aria entusiasta.
2: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici! Oggi il grande fotografo Tony Zoom è in giro per il regno a scattare foto.
2: Wow!
1: Forse riusciamo ad incontrarlo. Corriamo al castello!
0: Nella sala del trono, i tre amici sono Corre Zampasaggia e Pandaguru.
5: Tony Zoom trasforma in arte qualunque cosa, dai grandi paesaggi agli oggetti piccolissimi.
6: Hai ragione, Pandaguru. Faremo una mostra con le sue fotografie, così tutti gli abitanti ammireranno le bellezze del Magiregno.
1: Dove è andato ora?
6: A casa di Raffa Giraffa, a fotografare i suoi palloncini colorati.
1: Raggiungiamolo! Sono curioso di vederlo in azione.
0: Tony Zoom, un piccolo panda rosso dall'aspetto simpatico, sta camminando verso casa di Raffa Giraffa e intanto fotografa le meraviglie del Magiregno con la sua scatta magifoto.
7: Questa piccola ragnatela è una grande opera d'arte della natura!
0: Scattata la foto, il panda rosso riprende il cammino e in lontananza scorge il Monte Nevoso.
7: Quel maestoso monte laggiù merita di essere fotografato!
0: Tony non sembra soddisfatto della sua foto.
7: Devo superare quella siepe per avere una visuale migliore.
0: Tony Zoom si allontana dal sentiero e supera il cespuglio, ma scivola e ruzzola dentro una buca profonda.
7: Oi oi, sono finito in questa buca! Come farò a risalire? Aiuto!
0: Intanto, Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo a casa di Raffa Giraffa che li accoglie sulla porta.
8: Benvenuti, piccoli amici! Entrate!
0: La casa è piena di costruzioni create con palloncini colorati, ponti, festoni, persino una fontana.
1: Oh! Queste costruzioni di palloncini sono bellissime!
8: Sono contenta che vi piacciano! Tony Zoom le vuole fotografare per la mostra, ma non è ancora arrivato!
0: Lampadino si fa pensieroso.
4: Forse gli è successo qualcosa.
1: Torniamo indietro a cercarlo.
8: Vengo con voi.
0: I tre amici insieme a Raffa Giraffa percorrono il sentiero, ma di Tony Zoom non c'è traccia.
1: Dove può essere finito?
0: Qualcosa attira l'attenzione di Lampadino.
4: Questo cespuglio ha dei rami spezzati, proprio come al parco.
1: Giusto, Lampadino. Forse Tony è passato di qua.
0: Superato il cespuglio, i quattro scoprono la buca con dentro il panda fotografo.
7: Amici, che sollievo vedervi! Aiutatemi ad uscire di qui!
4: Il terreno è scivoloso, non possiamo tirarlo su!
1: Come facciamo?
8: Ho io un'idea! Aspettatemi qui!
0: Raffa Giraffa torna con un grande mazzo di palloncini colorati e attaccati ad una borsa.
8: Lo tirerò fuori io! Grazie ai miei palloncini e alla pietra pesante che ho in questa borsa.
0: La giraffa, stringendo i palloncini, salta nella buca, trascinata in basso dal peso della pietra.
8: Aggrappati a me, Tony. Voleremo insieme fuori da qui.
0: Raffa Giraffa estrae dalla borsa la pietra che cade a terra. Senza il peso della pietra, i palloncini sollevano i due portandoli in aria.
2: Evviva!
7: Da quassù posso scattare tante fantastiche foto.
8: Sei pronto ad atterrare?
7: Certo!
0: Raffa Giraffa lascia andare alcuni palloncini e i due iniziano a scendere.
2: Brava Raffa Giraffa!
0: Toccata terra, la giraffa lascia andare gli ultimi palloncini e Tony approfitta per scattare loro un'ultima foto dal basso. Proprio la foto ai palloncini che lo hanno salvato inaugura la mostra di Magifoto, che è stata allestita nella Sala del Trono.
6: Complimenti, Tony Zoom! Hai ritratto al meglio tutte le bellezze del Magiregno.
7: Grazie, maestà! La mia scatta Magifoto non delude mai!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
2: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Questa sera ci addormentiamo con una ninna nanna, grazie. Diciamo grazie a tutto ciò che c'è attorno a noi. Grazie per il sole, grazie per i giorni, grazie per i sogni, grazie che ci siete. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.